0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. A Radio 60.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

magnifiche canzoni di Radio 60, 70, 80 per inserire dei pezzi che arrivano direttamente dalle parade di quel tempo. Noi siamo verso la seconda metà, la terza settimana si è conclusa del mese di settembre e stiamo esplorando ciò che accadeva nel 1967. Restate all'ascolto, ho due canzoni, una italiana e una americana da farvi ascoltare, che hanno dei riferimenti straordinari. 4 milioni di dischi, bastano?

Questa canzone fu pubblicata nel 1954 da Roy Hamilton e la portò fino all'ottavo posto della classifica di Billboard dedicata al rhythm and blues. Tradotta in italiano lo fu per la prima volta nel 62 con una traduzione di Giancarlo Testoni, che lo affidò a Milva su un pezzo, anzi sul lato B di una 45 giri dal titolo Ferita. Non se la filò nessuno. Quando ci mise le mani Mogol e fece la sua traduzione con la canzone cantata da Fausto Leali, vendette 4 milioni di copie e fu un successo internazionale. Questo per dire quando le parole sono messe al posto giusto. Nel 1967 imperava Fausto Leali con A Chi, mentre negli Stati Uniti c'era un'altra bella canzone che sono riuscito a recuperare in quello stesso periodo fra quelli che potrebbero essere i pezzi conosciuti anche dalle nostre parti. La interpreta oggi Michael Bolton.

0: Esatto.
1: Beh, ci siamo regalati due bei pezzettoni da questa fine estate del 1967. Knock on Wood, una canzone scritta da Eddie Floyd, ma pubblicata per la prima volta nel 1966, ma nello stesso anno viene interpretata anche da Otis Redding e Carla Thomas, finisce dritta nelle prime posizioni della 100 americana, ed è per questo che oggi l'abbiamo ritrovata in questo appuntamento, ma successivamente anche Wilson Pickett, David Bowie, Eric Clapton, ma forse la versione in assoluto più famosa e che è arrivata anche a un pubblico anche più giovane, quella di Amy Stewart, che è arrivata al numero uno negli Stati Uniti. Si chiude qui l'appuntamento dedicato alle classifiche del passato. Noi, come sempre, ci ritroviamo fra un'ora circa sui canali meravigliosi di Radio 607080.
0: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca, giù e...

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata ha soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più.
0: La radio di 30 anni di successi.
2: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che

Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live.
2: Allora, buona mattinata. Buona mattinata a voi. No, sempre che sto ridendo perché...

proprio un cesso, ma come fanno gli scozzesi, gli inglesi a portare questa specie di cosa? Pierangelo, l'hai provato tu? E poi non ho ancora capito se sotto il kilt ci vogliono le mutande o meno, perché non lo so, vabbè.

0: Adesso faccio una foto, poi allora, te la mando.
1: Partiamo dal presupposto che non bisogna mettere le mutande sotto, quindi il medaglione serve per tenere giù la gonna e abbiamo il batacchio libero per suonare campane.

0: Ma la vera domanda è: ma hai fatto anche il pelo o l'hai lasciato così com'è?
1: No, è proprio tutto a posto, tutto spiumato, tutto.

0: Vabbè, hai ragione anche tu, Barbara. Ci dovrei attaccare una campanella. E allora arriviamo alle caviglie. Sì, cioè come le mucche al pascolo, avere una bella campanella attaccata lì. Fate i bravi, mi raccomando. Ma noi uomini siamo curiosissimi, quando vediamo qualcosa di strano dobbiamo per forza provarlo, magari sei lì, ti svegli, dici che cazzo devo fare e ti fai le varie prove. Vabbè, andiamo avanti, dai. Jack.
1: Buongiorno Pier, Massimo da Pavia.
0: Sì.
1: Stamattina vorrei ascoltare un pezzo di un cantante italiano che ha fatto forse solo questa. Leandro Morelli, il pezzo è Nata Libera. La trovo una canzone veramente molto molto bella. La dedico a tutti con un augurio di una buona giornata e buon viaggio a chi come me sta viaggiando. Ciao.
0: Allora Massimo, innanzitutto non è vero che ha fatto solo Nata Libera. Nata Libera è un LP nel quale poi c'è Un Amore Diverso, Quello Che Ha Tempo Perso, Sto Vivendo Con Te, bellissima. E poi c'è anche Cantare, Gridare e Sentirsi Tutti Uguali, pezzi bellissimi. Io ho avuto il modo di conoscere Leandro Morelli, secondo me è uno dei cantautori più bravi italiani ed è giovane, ha 75 anni, però io ti metto Nata Libera, eccola qua. Poi mettiamo anche Un Amore Diverso, però, perché mi piace molto.

0: parlavamo di Kilt, è arrivato.
1: Buongiorno, Radio 60, 70, 80 by Radio Studio Più, dal vostro chef Antonio Caminito, dalla Brembo di Stezzano e la mitica ormai famosissima
2: Marcella.
1: Ma Marcella tutta bella e tutta sorridente. Comunque Pier, ti faccio dire il menù da lei:
2: pesciolino
1: e poi zuppa di piselli, quindi piselli, pesce c'è sempre, diglielo.
2: Non mancano mai.
1: Per quanto riguarda una bella canzone, questa mattina l'ha scelto lei, te la faccio dire da lei, vai.
2: Maracaibo della mitica Carrà.
1: Così balliamo tutti insieme con Radio 6070 in cucina della Brembo e stiamo litigando per l'abbattitore. Chi lo vuole lei, lo voglio io.
2: Metà per uno.
1: Metà per uno. Dai Pier.

0: È vero, è vero. Sbagliano anche i titoli degli autori. Non ho capito.
1: Luco Lombo. Comunque, Camito, mi sa che confonde le persone col delirio fino a fargli sbagliare anche gli artisti che cantano i brani. Mi confonde tutti col delirio. Mi fa spaccare da ridere quell'uomo lì.
0: Sì, sì. Caminito, da Caminito si mangiano sempre piselli, cetrioli, pesci, come mai? Non lo so io. Salutami la Marcellina lì, vabbè. Eppure mi piacerebbe vedere Caminito col kilt, ma qua mi scrivono che il kilt lo possono portare solamente persone che non sono poi molto, molto, molto dotate, perché no, non mettendosi poi gli slip, le mutande, chiamatele come volete, bisogna avere cose. Piacerebbe vederlo così.
2: E prima di andare a nanna volevo ascoltare, se possibile, la canzone dei Nomadi, Tutto a posto, e dedicarla a te e a tutti gli ascoltatori, augurandovi una splendida giornata. Grazie mille, ciao ciao, baci baci.
0: Grazie Pami, buon riposo, hai lavorato tutta la notte e riposati con un grande pezzo dei Nomadi. Eccolo qua.

Ciao Pier, questa mattina riesco anch'io a sentirti, sono qui in zona Brescia. Dai, io non ti chiedo niente, solo un saluto a tutti gli amici della radio, un grande salutone a te. Ho voglia di vederti dal vivo, dai, se sei qua in giro, se no appena occasione vengo su a trovarti. Ciao Pier!

0: Fantastica, Pami, tutto a posto. I nomadi.
1: Ciao Pier, buongiorno, buon mercoledì a tutti, ragazzi. 60, 70, 80 ci tiene compagnia ancora la mattina, il grande Pier. Pier, No More Days, Donna Summer e Barbara Streisand. Se gentilmente me la metti, mi fai un grande favore, mi fai iniziare una buona giornata. Ciao Pier, buon continuo e buona giornata e buon mercoledì a tutti. Ciao ragazzi.

0: è una cosa favolosa questa, Mario. No More Tears, Donna Summer e Barbara Streisand. Figurati insieme cosa potevano fare, no? Successone, pezzo da ricordare sempre questo. Grazie, sono le 7:20.
1: 60-70-80 live.
2: Live. 60-70-80, una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.

quello che io provo per lei. Cosa ne sai? Non è come tu credi, non è come tu speri, tutto ancora per me, come era

Massimo di Pavia, che mi ha dato l'input questa mattina di ascoltare anche Leano Morelli, prima con Nata Libera e poi con questo grande successo che è Un Amore Diverso. E poi c'era anche Cantare, Gridare e Sentirsi Tutti Uguali, ne ha fatte Morelli, molto molto bravo. Grazie per questo imboccamento, si dice così, imboccamento.

0: voce Dionne Warwick, la voce del silenzio, una favola. Questo pezzo è da sentire proprio da mezzanotte alle 12.10.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno padre Pier, mattutieri stamattina, se hai voglia caro puoi farmi sentire Billy Idol con Flash for Fantasy, ti ringrazio, buona giornata a tutti.

0: grazie Claudio, sai che ogni tanto i miei idoli saltano fuori qua, Billy Idol, Flash for Fantasy, grande pezzo questo, Allora, buongiorno anche a Saveri.
1: Grazie, allora io potrei richiedere una canzone di Lara Fabian, Adagio, si chiama Adagio, è in versione italiana. Buongiorno a tutti, buon ascolto.

0: molto molto bella, molto sopraffina. Lara Fabian, Adagio, grazie. Grazie Saverio, buonas dias, mi raccomando.
1: Buongiorno Pier, buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Michele da Verona, in questa giornata bella frescolina e che almeno qui a Verona insomma forse piove, io sono molto molto contento, vorrei sentire Never Ending Story, questa bellissima film, un bellissimo film e una bellissima canzone che per me è una poesia con una profondità veramente che ti tocca il cuore. Un abbraccione grande a tutti e tutte.

0: musicali, colonne sonore, eccetera, eccetera. Grande Lima con Neverending Story. Grazie Michele, grazie.
1: Buongiorno a tutti, Piero da Robbio. Ciao Pier, stamattina mi piacerebbe sentire, se possibile, Chris Isaac, Wicked Game. Un saluto a tutti, sia a te che alla Franca. Ciao!

grazie Piero Di Robbio, grazie. Saluto anche il mio amico Maurizio, Maurizio, grazie della foto, Stavo pensando chi mi ha fatto sto foto. Ah, sei proprio tu.

0: cervello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Laura Supino. Trump infuoca l'Assemblea Generale dell'ONU con un intervento tutto all'attacco per l'Iran. Le parole più dure, un'intesa potrebbe arrivare dopo le elezioni di midterm, ma devo decidere se fare un accordo o annientarli, ha detto. E l'Iran reagisce, pronti ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, fanno sapere i comandi militari. Secondo indiscrezioni, tuttavia, gli inviati Witkoff e Kushner avrebbero incontrato il ministro degli esteri iraniano Araghchi. E New York, Trump ha anche firmato l'accordo con Danimarca e Groenlandia che attribuisce agli Stati Uniti il controllo esclusivo sulla sicurezza dell'isola artica. Quando Mattarella era ministro dell'istruzione invitava a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe, lo ha detto la premier Meloni, commentando le parole del capo dello Stato sul valore inclusivo della scuola. La tragedia di ieri mattina a Torino, morto in ospedale il bimbo di 7 anni investito sulla pista ciclabile mentre andava a scuola in bici insieme al papà, il conducente dell'auto si era subito fermato. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Una folla commossa ha reso omaggio a Sandro Mazzola, i cui funerali si sono celebrati lunedì scorso nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Cori e applausi all'ingresso e all'uscita del feretro, coperto dalla maglia dell'Inter numero 8. Sandro Mazzola l'ha indossata per 17 stagioni, nelle quali ha vinto tutto, scudetti, coppe dei campioni, intercontinentali. Un campione dentro e fuori dal campo, sottolinea una bandiera dell'Inter, Beppe Bergomi.
4: Una persona, un uomo e poi una leggenda, un grande campione che non è mai stato divisivo. Sandro diceva che il nerazzurro ti entra dentro, ed è così. E quindi chi poi indossa quella maglia incarna dei valori che sono unici.
3: Il presidente dell'Inter Marotta rimarca l'importanza dell'eredità morale di Mazzola.
5: Noi abbiamo un dovere principale che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, perché in Mazzola si trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone, l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza.
3: Lo stesso senso di appartenenza omaggiato nello striscione di saluto degli ultra dell'Inter. Il tuo nome resterà tra le pagine della nostra storia, il tuo ricordo nel cuore della nostra curva. Mazzola è stato sepolto nel cimitero di Monza. Una buona giornata da Gerardo De Vivo.
1: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
6: Buongiorno Pier, buongiorno grande famiglia, sono qua che rido ancora a pensare che te col kilt. Stamattina, come ti avevo chiesto, se puoi mettermi di Remember di Phil Collins, ma sono qua che rido dall'inizio della trasmissione. Ciao.
7: Ma perché? Guarda, guarda che sto bene col kilt, eh. Si vede qualcosa, però

0: grande Phil Collins, pezzo d'amore sparato questo. Mamma mia, che voce, che voce, che suoni, che melodia, che tutto, eh? Grazie Barbara, okay, grazie.
1: Buongiorno,
0: grazie.
1: Sono Dani di Verona. Stamattina un pezzo del 1978 di Gloria Gaynor, I Will Survive, che penso che sia un pezzaccio da ascoltare così la mattina per darti una carica. Ciao, grazie, grazie a tutti. Ciao ragazzi, ciao Pier, buona giornata, ciao ciao.

grazie Dani. I Will Survive. Non è un disco questo. Questo è un super capolavoro di Gloria Gaynor. Allora, buongiorno alla contessa, buongiorno a Remo, buongiorno a Davide, buongiorno a Fiorella, buongiorno ad Eleonora e anche a Nicoletta. Ma il grande buongiorno va dato anche alla cara Mary di Cavalese, che è andata a rispolverarmi un pezzo di Reo Speedwagon che si intitola Can Fly. This feeling, bella.

0: pezzo da adorare e da riascoltare spesso questo, devo dire.
1: Buongiorno, Remo Mantova. Stamattina vorrei ascoltare sempre una delle canzoni che a me piacciono di più. You Are So Beautiful, Joe Cocker naturalmente. E perché ieri sera ho sentito a X Factor, girando un po' i canali, un ragazzino di 19 anni, la suonata al pianoforte, tranne la prima strofa che era sicuramente molto molto emozionato, ma interpretazione molto molto bella. A me è piaciuta molto, sempre se è possibile. Grazie.

0: Pier Stefano, ormai sei diventata, diciamo, la mia compagnia durante le mie camminate con la tua musica bellissima. E sai cos'è la cosa bella di questa radio, almeno per me? Che quando senti queste canzoni ti fanno tornare ai momenti in cui hai vissuto, diciamo, sentendo quelle canzoni, ti fa tornare indietro. È bellissimo. Ciao Pier, un saluto a tutti.
1: 60 70 80 live.
2: Radio 60 70 80. Un

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno Pierangelo, la contessa da Mantova. Allora, c'è freschino stamattina, perché mettendo il vestitino mi sono messa una giacchina copre spalla sopra, ma l'aria passa sotto il vestitino tutto un programma. A parte quello, ti dico di nuovo buongiorno. Stamattina mi piacerebbe sentire la grande Mia Martini, però non so se è la nevicata del 56 o la nevicata del 59, non me la ricordo mai. Va bene, qua ci puoi. Intanto vi auguro un buongiorno a tutti da Mantova, la contessa.

insomma, quando c'è poi lo zampino di Franco Califano, che ha scritto quasi tutti i pezzi di Mia Martini, è molto bella anche la versione cantata da Franco, davvero. Però la trovo una grande interpretazione questa di Mia Martini, non c'è bisogno poi di dirlo molte volte, perché quando si sente Mia Martini si è sicuri di non sbagliare. Grazie cara contessa, si vesta un attimo, si vesta, perché adesso c'è l'aria che passa sotto i vestitini, sai, si mette a modo per piacere. Fa freschino,

0: Laura, cara Laura, che pezzo però, Questo di Lionel Richie, hello, andavo in coppia con Stacken Hill, comunque, questa mattina volevi sentire questa. La mattina è molto tranquilla e a me piace, a me piace che voi siate così romantici, perché ci sono dei pezzi, ragazzi, che fanno pensare, è vero?
1: Ciao Pierre, buongiorno. Michele da Mondovì, potresti mettere una canzone di Vasco, quella che vuoi te. Un saluto a tutti gli ascoltatori e un abbraccio, ciao Pierre, buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie Michele, buona giornata a te. Stamattina ho scelto questa, guarda. Oh, ho scelto Siamo solo noi. Che ci svegliamo la mattina presto e a volte facciamo pranzo anche con un toast, così. Quello che ci pare, tanto. L'importante è che siamo solo noi.

solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

0: l'importante è anche stare bene, e siamo solo noi. Ciao Pier.
1: Siamo solo noi. Ciao Mauri, dove sei?
2: Pier, affacciati alla finestra che mi vedi.
1: Eccolo là, vedi? Un fungaiolo, beh. È un fungaiolo lui. C'è la Cri, ma non parla, come mai? Come mai non parla la Cri? Ah, perché lei spento il microfono.
3: Ciao Pier, sono la Cri di Verona. Oggi io non sono particolarmente romantica, per cui mi piacerebbe tanto ascoltare un brano di Loredana Bertè che si intitola Non sono una signora, e lo dedico a tutte quelle che non sono più signore, o lo sono state, scusa. Ciao.

0: radio sono sempre io, Saverio da Rimini. Cosa dici? Una canzone di Adriano Celentano sotto le lenzuola stamattina che fa freddino, ci sta?
1: Eccola là!

0: l'amico Marco il Cuoco, che ha una passione incredibile per i bonsai. Io devo farti i complimenti perché un ulivo così non l'avevo mai visto. Piacciono molto anche a me i bonsai, devo dire. Avrei voluto che venisse. Lascia stare, dai. Complimenti Marco, davvero. Bravo, bravo. Vai pure, vai. Devo parlare con Giancarlo. Giancarlo, mi hai chiesto un pezzo di Harry Belafonte, che è Angelina. È un pezzo del 61, c'è un audio schifoso, per quello che non te l'ho messo. È vecchissimo, davvero. Bravo Marco. Mazza, che bello che è questo ulivo, guarda, guarda. Mamma, mamma. Non si gioca. Vedi, a volte le passioni. Bello. Era sotto le lenzuola. Sei ancora sotto le lenzuola? Sono le 8:20, dai. Ma insomma, ci vuole già la trapuntina, siamo in montagna qua, cioè. Almeno che hai già lo scaldaletto, Ma dai, non ci credo.
1: 60 70 80 by Studio Più è la radio.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.

Giancarlo, il discorso è che certe canzoni a volte ti vengono in mente così a forza di ascoltare la radio, no? È successo questa mattina con Leano Morelli ed è successo pure ora con Walter Foini, che non ce lo ricordiamo, però questo era un pezzo incredibile, una donna, una storia. Scusa per Angelina di Belafonte, ma proprio c'era un audio che era una cosa inascoltabile. Va bene, andiamo avanti con un grande pezzo di Eric Clapton Savio, questo si intitola Tears in Heaven. Bella, bella, bella, bella.

canzone favolosa di Eric Clapton dedicata al figlio che è volato in cielo forse un po' troppo presto, no? Tears in Heaven. Grazie Savio, capolavoro pure questo. Vabbè. Tu sei l'unica donna per me, ma chi

vorrebbero sentir dire tu sei l'unica donna per me. Ma nessuno ve lo dice, e chi ve lo dice è bugiardo. Davvero, no, no. Ti pare che uno... Ciao amore, tu sei l'unica donna.

0: non ci crede lui. Yeah.
1: Noi ci lamentiamo della tangenziale est di Milano, ma non è che a Torino sulle tangenziali se la passino meglio, eh? Anzi.
0: Ah, c'è casino anche lì? Dai, dai, dai, credimi, Sandra, te lo dico col cuore io. Non credere a quello che ti dice, tu sei l'unica donna per me. Anche quando vado via, tu sei. Piuttosto che anche le donne dicono, tu sei.

allacciati le cinture di sicurezza, vai. Arrivano i Guns N' Roses. Welcome to the

0: grazie Giancarlo per l'informazione infotraffico. Premimi direzione Cologno Pugliese, Cologno Pugliese o Cologno Monzese, è tutto ok, traffico perfetto, Cologno Pugliese così. Gli uomini sono tutti Brancobaldi, ricordalo Sandra. E le donne sono tutte fallocentriche. Non ci sbagliamo mai noi. No dai, a parte quello. Tu sei l'unica donna per me, ma. Ah, figuriamoci.
1: Confermo. Allora, un'unica donna per me non esiste, ma ce ne sono due nella mia vita. La mia donna e mia figlia, quindi l'unica donna non esiste. Per cui, the girl is mine, Michael Jackson.
0: Lui ne ha due addirittura, pensate. Oh yeah, yes, the girl is mine. Ma che ci fa Paul McCartney

0: Saverio, va meglio, va meglio.
1: Sta sbagliando, ascoltatore. L'unica donna per me è la mamma. La mamma.
0: Quello sì, quello sì.

0: non so perché Michael Jackson si sia andato a mettere a volte a cantare con certi personaggi. Io questo pezzo non lo sento neanche Paul McCartney, che c'è stato a fare lì. Tanto lui, Michael Jackson, le cose se le faceva per gli affari suoi. Che pezzo però questo.
1: Ciao Piero, sono Filippo da Busto Arsizio. Che ne dici di mettere su Avalon dei Roxy Music? Grazie, un abbraccio a tutti. Michael, ciao, ciao.
2: We're not gonna fight about this.
0: Altro grande artista, Brian Ferry. Senti che roba qua.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: di successo.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Trump infuoca l'81esima assemblea generale dell'ONU, presenti leader di oltre 100 paesi del mondo. Nel suo intervento il presidente degli Stati Uniti ha rivendicato successi senza precedenti della sua amministrazione in campo economico e in politica estera, rivendicando tutte le crisi internazionali aperte. Le parole più dure sono state per l'Iran. Nicola De Muro.
3: Non ha tradito le attese Trump, un discorso infuocato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, toccati i suoi temi classici, i propri successi, gli affondi all'ONU e al multilateralismo, minacce a Cuba, descritta come nazione fallita destinata alla libertà, insulti alla Corte Penale Internazionale definita una banda di teppisti e poi l'annuncio di due basi USA in Groenlandia con l'accordo poi effettivamente firmato dopo l'assemblea con la Danimarca. Ancora la richiesta a Putin di porre fine alla guerra in Ucraina. Ma il nucleo dell'intervento è stato il pugno di ferro contro Teheran. La mia posizione è molto semplice: al primo sponsor mondiale del terrore non consentirò di possedere l'arma nucleare. Pur senza chiudere la porta a un colloquio con il presidente iraniano Pezeshkian a New York, Trump ha definito fallimentare la diplomazia ONU, sostenendo che per una vera stabilità sono inutili le parole vuote. Ha poi spiazzato la platea dichiarando: devo decidere se fare un accordo con l'Iran o annientarli per sempre e cacciarli all'inferno, ma forse dopo le nostre elezioni di metà mandato farò l'accordo, aggiungendo in chiusura: sono disperati, lo vogliono anche loro dopo le nostre elezioni di midterm.
2: Quando il Presidente della Repubblica era Ministro dell'Istruzione redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe, una misura di buon senso, mi pare sia giusto portarla avanti. Lo ha detto la Premier Meloni commentando le parole di Mattarella che lunedì ad Amatrice aveva detto: la scuola aiuta a non formare ghetti. Tirare per la giacca il Presidente della Repubblica cercando di trascinarlo, come ha fatto Meloni, sulla polemica strumentale del giorno è segno evidente di una totale mancanza di senso dello Stato. È la replica della segretaria del PD Schlein alle parole della Presidente del Consiglio, quella di Palazzo Chigi, aggiunge la leader Dem, costituisce una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato, una cosa di cui l'Italia non ha assolutamente bisogno. L'Italia rimane soggetta alla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo, lo certifica l'Istat, che ha confermato per il 2025 il rapporto deficit-PIL al 3,1%, un decimale sopra il consentito da Bruxelles. Giudizi diversi dal mondo politico, il meloniano Rampelli e il 5 Stelle Conte.
4: Un conto è dire che c'è una procedura di infrazione dovuta a uno scostamento importante e altro conto invece è verificare che una nazione entra con l'8,1% e dopo soli 4 anni sta al 3,079.
5: L'Istat certifica che il paese non cresce, il paese è in ginocchio.
2: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
6: Bentrovati all'ascolto delle notizie di sostenibilità. Dalle proteine del latte ai sacchetti monouso, è da questa idea che prende le mosse la ricerca degli esperti della Flinders University in Australia. Unendo il caseinato di calcio ad alcuni materiali organici, gli scienziati hanno infatti ottenuto una nuova plastica biodegradabile, perfetta per l'imballaggio e il trasporto degli alimenti. Non è tutto, il prodotto si decompone dopo sole 13 settimane, allentando la pressione sull'ambiente. Lo studio è stato pubblicato su Polymers. L'uranio rappresenta uno dei materiali critici per il successo della transizione ecologica e i problemi legati alla sua estrazione potrebbero avere delle serie ripercussioni sulle relazioni internazionali, generando instabilità e nuovi conflitti. In questo quadro la proposta di un team cinese è rivoluzionaria, secondo gli esperti. Infatti, il prezioso metallo potrebbe essere ottenuto attraverso un procedimento che fa reagire acqua, alluminio e carbonio, tagliando i costi e accorciando la catena di approvvigionamento. La ricerca è comparsa di recente su Nature Sustainability. A presto con nuovi aggiornamenti di sostenibilità.
1: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
7: Buongiorno Pier, buongiorno popolo di 60 70 80. Stamattina mi è venuta in mente una vecchia canzone, Le ragazze di Gauguin di Grazia Di Michele. Se me la fai ascoltare mi faresti un grossissimo favore. Un ciao a tutti, un buongiorno a tutti e un buon lavoro a chi va a lavorare. Ciao!

0: sentita Grazie De Michele? Questo è un grande pezzo, eh? C'era anche questa grande collaborazione con Battiato, eccetera eccetera. La stessa cosa che è capitata a Alice è capitata anche a Grazia De Michele, devo dire, bellissimo. Le ragazze di Go!
1: Buongiorno Pier, sono Gabriele da Milano, stamattina ci sentiamo. Se è possibile mi piacerebbe sentire One Two Three dei Queen. Se è possibile, grazie mille, buona

0: It's Taiwan to break free. Allora, ieri ho sentito una piccola intervista di un grande attore italiano che diceva che i Queen erano dei grandi buffoni. Io non faccio il nome, ma non lo so.
1: Buongiorno, gente. Allora, Pier, questa mattina, visto che Ale è la mattinata per le donne, questa che è bellissima, e allora se fosse possibile ascoltare Bella Senz'anima di Cocciante, buona mattinata a tutti.
0: Adesso spogliati. Aspetta che mi tolgo il kilt qua, che mi dà anche fastidio. Ma gli inglesi non hanno mai capito niente. Come si fa a mettere sto? Adesso me lo tolgo. Attenzione, guarda.
2: E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascolta.

0: dico, mi sono spogliato. Ah. Allora, cara contessa, non dirò a nessuno, ma ti vai a vedere il più bel concerto del mondo.
1: Buongiorno Pierangelo, sempre la contessa. Volevo dirle, diciamo sottovoce, che domenica vado all'Arena di Verona, in prima fila, in platea, a vedere Riccardo Cocciante.
0: Il più bel concerto italiano da andarsi a vedere, davvero. Fantastico Riccardo Cocciante, grazie Ivan. Adesso che ti sei spogliato, c'è una signora qua, o signorina, perché stamattina ho idee strane per la testa. Che è successo? Signorina, signora, che è successo? Ha bisogno di una mano, signorina? E allora le dedico pazza idea di far l'amore con te.

0: portano pensieri strani qua, no. Va bene, pazza idea, fatti bravo, sentite volentieri, davvero. Grazie alla signora che l'ha richiesta. Allora Giancarlo, hai capito com'è sta storia qua? Ci sono dei critici che hanno detto che i Queen erano dei buffoni.
1: La maggior parte che non sa fare un cazzo e critica e sbaglia sono i critici musicali, chiamati così. Non tutti, però insomma, alcuni fanno le recensioni stando in camera d'albergo. Ciao, a più tardi, sì, sì. Ciao.
0: No, ma questo è un attore famoso, questo è un attore famoso che ha detto che i Queen sono dei buffoni. Va bene, mettiti a posto, dai, mettiti a posto. E ascoltati Viola Valentina, vai. Va bene, me ne vado io, me ne vado, torno più tardi, torno alle 15. Siamo molto in ritardo e vado a prendere la lunga strada che porta verso casa. Check the language. Care amiche, cari amici, vicini e lontani, da risentirsi a domani mattina oppure nel pomeriggio alle 15. Bye!

Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Tragedia la notte scorsa al Colosseo. Un operaio di 22 anni è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza. Il giovane stava lavorando alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Inutili soccorsi. In corso le indagini dei carabinieri per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto. Quando il Presidente della Repubblica era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. È una misura di buon senso. Mi pare sia giusto portarla avanti, lo ha detto la Premier Meloni, commentando le parole di Mattarella che lunedì ad Amatrice aveva parlato di scuola come argine alla costruzione di ghetti. La Meloni, mancanza di senso dello Stato, lo ha detto la leader del PD Elly Schlein, commentando le parole della Presidente del Consiglio. Quella di Palazzo Chigi, aggiunge la segretaria Dem, costituisce una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato, una cosa di cui l'Italia non ha assolutamente bisogno. Trump infuoca l'81esima assemblea generale dell'ONU, presenti i leader di oltre 100 paesi del mondo. Nel suo intervento il presidente americano ha rivendicato successi senza precedenti nella sua amministrazione in campo economico e in politica estera rispetto a tutte le crisi internazionali aperte. Un'intesa con l'Iran potrebbe arrivare dopo le elezioni di midterm, ma devo decidere se fare un accordo o annientarli, ha detto. Cuba è un paese fallito. E poi l'Ucraina. Con Zelensky ho un buon rapporto, ha detto dopo un bilaterale con il presidente ucraino, faremo finire la guerra. L'Iran reagisce alle parole di Trump, pronti ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, fanno sapere i comandi militari degli Ayatollah. I canali diplomatici tuttavia restano aperti. A New York il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha incontrato l'inviato statunitense Witkoff. Indiscrezioni poi su un possibile incontro tra lo stesso Trump e il presidente iraniano Pezeshkian in arrivo a New York. Ed è tutto, a più tardi.
2: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata ha soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Radio 60, 70, 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Dimmi, no, sconnesso, no, dimmi.
3: Stavo pensando alla fortuna.
2: Tu potresti metterti nei centri commerciali, sai che ci sono Vodafone, Tim, così quella. Sì. Tu vuoi non prendere mai?
4: Ma che sposte?
2: E vendi qualcosa che non. Allora, il futuro qual è? Il futuro è non prendere il segnale. Perché se segni, se prende il segnale, il telefono, l'indirizzo di casa, quando è che siamo stati fottuti con tutte le scarpe? Quando ci hanno messo la targa, ci hanno messo. Una volta non c'era la targa, no? Tu andavi col cavallo, le prime macchine mica c'erano la targa, andavi senza targa. Poi hanno cominciato a dire no, mettete la targa, tutti i figli, che bello i numeri, sì, i numeri, la carta d'identità. Una volta ti chiama, come ti chiami? Gianni, tu, Filippo, cognome, non lo so, non
4: lo so,
2: inventate. Poi dopo hanno cominciato a dire no, ci vuole la carta d'identità, ci vuole tutte le, del cellulare deve prendere sempre, così sappiamo sempre dove sei, capito? Invece il futuro secondo me è quello di tirare via tutte queste cose. Quindi tu potresti essere il precursore, inventi questa cosa, ti fermi al centro commerciale con un baracchino, vuoi non prendere mai? Capisci? C'è un apparecchio che fa perdere il tuo segnale. C'è una figata pazzesca. Vabbè ragazzi, seguitemi per altri consigli, c'ho un canale YouTube.
3: Amici, giunse il momento di ricordare appuntamenti molto importanti. Perché ottobre è il momento in cui
2: ottobre è il mese delle castagne, no?
4: Esatto.
2: No, novembre castagna.
4: Non lo so, io
2: ottobre, autunno, foglia, cade.
3: Bravo.
2: I foglioni cadono. E colori. Noi che siamo tre foglioni
3: andremo a fare
2: cadremo, devi dire, dai, agganciate però, mamma.
3: Cadremo come la frutta secca. La frutta secca che cade sul terreno fertile.
2: Uno ha scritto, ma questo è un programma, questa è una malattia che può prenderti, quindi io ti consiglio di cambiare subito stazione, perché se te prende è un casino, non c'è molli più. Aspetta, c'è un fan tuo, che facciamo? Non rispondiamo. Pronto?
5: Buongiorno. Ascolti, io volevo chiedere una cosa a Ugo.
2: Sì,
4: sì, mi dica.
2: Sì.
5: So che lui a volte ride spesso quando tu fai battute a a stile che non fa senso e tutto questo, no?
2: Sì.
5: Ma Ugo, che attività sessualità?
2: Che? Non ho capito.
5: Ugo, che attività sessuale ha?
2: Che attività sessuale fa?
4: Che vita sessuale.
2: Ah, è come la tua, grosso modo.
5: Perché? Sono Gigi Sciucco, bimbo.
2: Non ho capito chi sei.
4: Chi è?
5: Sono Gigi Sciucco, il tuo amico. È?
2: Quanto al litro? Quanto?
4: Ma perché?
2: Dove sei? Al despala adesso.
4: Per favore.
2: Aglia, presa la zanzara, guarda, l'ho ammazzata.
3: È vero?
2: È vero.
4: Scusate, ma
2: chi Gigi Sciucco!
4: Perché?
5: Sei fulminato,
2: io sono scombinato. Curati! Bro, ciao!
5: Ciao!
2: Vabbè, andiamo avanti, ragazzi.
3: Vive i succhi, viva le centrifughe! Ottobre, le foglie, ottobre è il mese dei colori. Tre sono le date importanti da segnarvi.
2: Però fare la pubblicità delle nostre serate a teatro con sta camicia, cioè, non lo so, cioè, è talmente brutta che non la venderebbero neanche i cinesi, secondo me.
3: No.
2: Non la trovi neanche gli scaffali cinesi.
3: Questa qua è di lino, hawaiana. Non posso dire la marca, insomma.
2: Sì. È di lino.
3: È di lino.
2: Spazzini. Delle aste pubbliche. L'ha presa all'asta la camicia. Dai, andiamo avanti.
3: Comunque,
2: cretino.
3: Ha giudicato le tre serate
2: allora,
3: in YouTube.
2: Attenzione ragazzi, se volete sentire la nostra, diciamo, incapacità anche a teatro e vederci anche a teatro, ragazzi, dovete venire a Guidizzolo. Dovete venire il 10 ottobre a Guidizzolo, dove siete arrivati. Qualcuno dirà, ma il 10 ottobre, cavolo, manca un mese. Appunto! Prenota subito, perché altrimenti poi rimani senza posto, no? Quindi e basta.
3: 16 ottobre invece.
2: No, devi dire Guidizzolo, Mantova.
3: Guidizzolo, Mantova.
2: Ma io posso fare io tutte le cose, tutto. Ma fate qualcosa anche voi, porca.
3: Fratello, hai appena detto.
2: Quello sta zitto, quello ride e basta.
4: Ma non sto zitto, se comunque, non lo fare io lo faccio.
2: La seppia senza denti, ride e basta.
4: Senza di tua sorella.
3: Quindi le serate di ottobre.
2: Non sono tuoi.
3: Sono tre.
2: Sono dei fratelli schiaffoni.
3: Le palle di Catavolo faranno tappa dove?
2: Le palle di Catavolo è il nome dello spettacolo.
3: Dello spettacolo. Sabato 10 ottobre saremo a Guidizzolo, teatro di Guidizzolo, provincia di Mantova. Venerdì 16 ottobre saremo a Rovereto, provincia di Trento. il 24
2: dai, sei ignorante proprio. Dai, poi.
3: Poi invece il 24 di ottobre saremo a Rimini con la commedia di Elvira.
2: Ok, e poter avere due spettacoli diversi,
3: due show diversi.
2: Sì.
3: E quindi allora, per poter avere informazioni e prenotare il vostro posto in anticipo per essere comodi, poi
2: dai il numero, hai rotto i baroni, dai il numero
4: 389 83 34 825. Il numero lo trovate postato ogni giorno sui nostri social.
6: Andrea
2: a tavolo
6: show su Studio Più.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Attenzione ragazzi, è successo in Italia, Udine, sai dov'è Udine?
3: Certo che lo so.
2: Lo sa perché suo fratello abita Udine, se no mica lo sapeva, cioè. Ma in che regione si trova Udine?
3: Friuli,
2: Venezia, Giulia, la salutiamo anche Giulia. Udine, nonna prende il nipote sbagliato da scuola e lo porta agli allenamenti. L'allenatore di calcio: signora, ma questo chi è? Cioè, e da lì un po' di domande se le fatte anche la nonna. Si è giustificata dicendo: mi hanno ingannato il cappuccino, il cappuccio e la sciarpa, capito? E anche la marijuana, signora, perché non è... Porca miseria, ragazzi. Pensa ai genitori, panico proprio. Ma questo chi è, scusa? E questo ho trovato, cioè, non è... mi sembrava anche più bello, voglio dire. Cioè, perché prendere il nipote giusto? Se c'è un nipote magari più simpatico, più bello. È biondo, l'ho sempre voluto un nipote sempre biondo voluto. Con gli occhi azzurri. Dopo lo riporto, dai. Ci gioco un po', una giornata in te. Lo faccio vedere alle amiche. Gelose. Attenzione, attenzione, sarà la signora, sarà la signora, certo. Sarà, che mi dirà: no, io non fumo. Pronto? Non
4: fumo. Buongiorno che tavolo, buongiorno.
2: Il nostro filosofo, buongiorno filosofo. Buongiorno, buongiorno.
4: Una frase riflessiva per voi.
2: Attenzione, attenzione.
4: La felicità è essere se stessi, profondamente, veramente, senza compromessi, anche a costo di essere infelici.
2: Sì.
3: Me la devo scrivere,
2: sì, la puoi ripetere perché dobbiamo
4: metabolizzarla.
2: Sì, bravo.
4: La felicità la ripeto, la felicità è essere se stessi profondamente, veramente, senza compromessi, anche a costo di essere infelici.
2: Ho capito, adesso l'ho capita. Grazie.
4: Grazie a lei, buona giornata.
2: Buona giornata, anche a lei.
4: Buongiorno Andrea, e Achille quando arriverà.
2: Va bene, ciao. Gentile. Ciao. Gentile, capito? La felicità a tutti i costi, sì. Anche a rischio di essere infelici. Bravo. Io questa cosa l'ho provata, ero in un bar, bello. La mia felicità era in quel momento liberarmi di qualche aria in più che avevo nel corpo. infatti, pram, ed ero subito felice. Però poi infelice perché si sono girati tutti verso di me e mi hanno un po'. Il proprietario mi ha anche buttato fuori dal locale. Cioè non è... Quindi la felicità anche a costo di essere infelici. Cappuccino, voglio il cappuccino! Vai fuori. Quindi occhio, ragazzi. Perché la felicità è dietro l'angolo l'infelicità, capito? La felicità è dietro l'angolo c'è l'infelicità. Quindi attenzione, c'è un altro filosofo. Stamattina tutti. Pronto?
5: Sono anch'io un filosofo.
2: Attenzione.
5: Volevo dire che le tette sono belle, ma anche il culo.
2: Questa è la filosofia più becera, più terra, insomma. Però ha ragione. Ti sei offeso? No, ti ha fatto un complimento. Va bene. Allora, Fragma, facciamo così. Io il mio desiderio, sai qual è? Andare, che ne so, in un negozio di frutta e verdura dove c'è il cocco e con la mazzetta da 5 kg spaccarli tutti.
3: Ma perché?
2: Non lo so. Può essere buttato fuori dal supermercato. Però mi ce ne con la mazzetta. Ma cosa sta facendo? Li voglio rompere tutti. Mi sono rotto i cocchi, capito? Cioè, una roba così. Cadavolo, tu non stai bene, lo so. Ma il momento filosofico non è. Andiamo avanti. Allora, per favore, non siate così cattivi come Ugo, che è una persona.
3: Ma chi?
2: È cattiva, brutta. Cioè non, certo. Dai, non ancora. Stamattina, ragazzi, siamo bersagliati dai filosofi. Pronto?
6: Buongiorno Andrea.
2: Buongiorno, ma sei voce. Buongiorno, come va?
6: No, il passero solitario.
2: Questa non l'ho capita.
3: Manco io.
2: Il passero solitario.
3: Interpretazione.
2: Che l'hanno sparato? Gli hanno sparato. È cascato dal ramo.
3: Scusa, ma che gente in giro? Gente c'è in giro.
2: Vabbè, comunque io mi siedo dalla parte della ragione perché lì è pieno di donne, quindi ragazzi non voglio sapere altro. Pronto?
6: Ciao Andrea, sono Giovanni Brutto.
2: Buongiorno Giovanni Brutto, come stai?
3: Ma per favore.
6: Tutto bene, grazie. Volevo chiederti, ma quando è che fai lo spettacolo a Milano?
2: A Milano, Giovanni Brutto, guarda, dovremmo venire a febbraio.
6: Non posso crederci, veramente. Sì. Non posso crederci.
2: Sei anche offeso, ragazzi. Certo. Ma non so neanche se veniamo, perché infatti, a questo punto non cioè accolti così, voglio dire. Cioè. Va bene, Mona Lisa, ascoltami.
3: Ma andiamo
2: coso? Fragma qua, che un pezzo di fragma.
3: Ah, sei anche cocco!
2: Fragma e cocco. Mamma ragazzi.
0: Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Buongiorno da Laura Supino. Donald Trump a tutto campo nel suo intervento all'81esima Assemblea Generale ONU. Un'intesa con l'Iran potrebbe arrivare dopo le elezioni di midterm. Ha detto: ma devo decidere se fare un accordo o cacciarli all'inferno. Cuba è un paese fallito e poi l'Ucraina, faremo finire la guerra, ha detto dopo un bilaterale con Zelensky. Immediata la reazione iraniana, pronti ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, fanno sapere i comandi militari della Repubblica Islamica. Dietro le quinte, tuttavia, i canali diplomatici proseguono il loro lavoro. A New York il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha incontrato l'inviato statunitense Witkoff. Sullo sfondo diverse fonti riportano la possibilità di un faccia a faccia tra Trump e il presidente iraniano Pezeshkian, che nella notte ora italiana ha raggiunto New York per prendere parte ai lavori al Palazzo di Vetro. Orrore in Sudafrica, dove 11 persone sono state uccise in una casa di Durban, tra le vittime una donna incinta. A fare irruzione per motivi in via d'accertamento un gruppo di uomini armati. Un giovane operaio di 22 anni è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza, accaduto la notte scorsa in un cantiere presso il Colosseo. Il tecnico stava lavorando alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio quando è precipitato nel vuoto. Inutili i soccorsi, in corso le indagini dei carabinieri. Apertura di seduta in rialzo per la borsa, in avvio Piazza Affari guadagna circa mezzo punto. Spread stabile a quota 88, sul fronte del petrolio avvia un lieve calo per il Brent, che si attesta intorno ai $98 al barile. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Ho fatto il pieno alla macchina, ragazzi. A un certo punto ho guardato in cielo e c'erano i fuochi d'artificio. Pazzesco, ragazzi. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Mamma, era Trump che festeggiava. Era Trump che festeggiava. Ogni volta che fa il pieno guarda in cielo, perché c'è Trump che lancia i fuochi. Fuochi e fiamme. Fai parti con i nostri soldi. Chi te stra morto, chi te stra vivo. Ti voglio bene, parrucchino mio. Va bene, allora, chi ci guadagna? È lui, è sempre lui. Ma quanto è arrivata la benzina? Ma il gas, ma sono cifre folli, ma la roba è bello, perché anche il nostro governo, che non conta niente, conta come il due di coppe quando regna bastoni, no? Allora io dico, no, hanno tolto il bollo per un anno solamente a chi ha le macchine, quelle macchinine, insomma, sotto gli 80 kilowatt, quindi la roba proprio la 500, quelle macchine lì, per un anno. Però aumentano il prezzo della benzina, perché dobbiamo recuperare i soldi, no? Cioè, nel senso, vi diamo un regalino, ma pretendiamo anche da voi un paio di regalini, capito? E tac, tac. Sai quando ci mettono a recuperare i soldi del bollo che ci tirano via per un anno?
3: No, non lo so.
2: Un giorno. Ci mettono un giorno di fanno un rincaro di un giorno, due, di benzina, e recuperano tutti i bolli di un anno che non paghiamo. Pazzesco, ragazzi. Ah, ci mettono a casa. E capite? E come si dice? Ucitriolo. Sempre
3: sì.
2: A noi ortolani finisce. C'erano. Vabbè. Siamo scimmie ben vestite, ragazzi. Siamo scimmie ben vestite. Dolce e gibbone. Oppure Luis Gorillon.
3: Ma chi è?
2: Va bene. Salutiamo Federico Brigo Clementucci.
3: Ma chi è?
2: Federico Lavachelli.
3: Ma chi sono?
2: Gli autori delle battute. Luis Gorillon. Bravo Luigi. Francesco. Basta, perché sennò poi pensano che io. Cadavolo, ho prenotato i biglietti per venirti a vedere a teatro e mi aspetto cose folli. Ti aspetti poco perché potrebbe succedere di tutto, cioè non, quindi potrebbe stimi da zanzare e pungervi prima di che inizi lo spettacolo,
3: certo.
2: No, posso succhiarvi un po' di sangue, mi è stata tracula. Non vi sembra strano che i forconi camionisti, tassisti non scendano più in piazza a combattere contro il caro carburante? In che senso?
3: Cioè, perché non si danno da fare i camionisti col diesel, i tassisti? Perché non si ribellano? Perché non vanno in piazza?
2: Non vanno in piazza, te lo spiego io perché. Perché non serve a niente. Cioè, si sono resi conto che è una, capito? Non è che. O fermiamo il paese proprio tutti. Oppure qua non gliene frega niente a nessuno. Poi l'Italia è messa a pezzi, ragazzi. Cioè, diciamoci la verità. Cioè, abbiamo più debiti che debiti. Cioè, nel senso, ormai. Che scendi in piazza e dici sì, ma non ci abbiamo soldi, siamo messi male. Anche se adesso noi parliamo sempre male della classe politica, no? Che sono dei fetenti, ci mancherebbe. Però non è che i soldi che risparmiamo con loro, risparmiando i soldi che diamo a loro, risolviamo qualche cosa. Non siamo niente, perché i nostri debiti sono infiniti, sono le guerre che abbiamo fatto, no? Dell'Abissinia, con le frecce, gli archi, insomma, con le cerbottane, quelle robe. Vabbè, stiamo ancora pagando. Ma quanto cazzo costano gli archi, cioè non vabbè, comunque niente. Va bene, ragazzi, allora facciamo così, sentiamo un po' di Cristiano Ronaldo, anzi il fenomeno, Ronaldo il fenomeno e Ronaldinho, vai.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: be no delay, so you better run this.
1: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Su Radio 60 70 80 la musica mixata

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Sei con tua mamma, non vuoi parlare di economia,
3: tu sei uno scroccone,
2: io ho 42 anni ancora con la mamma.
3: No, perché
2: sei ridicolo.
3: Ma perché sto bene, perché non
2: scusami.
3: Detto questo, ottobre è il mese per il tour, è il mese per vedere città nuove, per vedere.
2: Ma non dire, ma non allargare, vedere città nuove. Ma che città nuove?
3: Metti che uno!
2: Ma uno di Guidizzolo e viene dai dintorni, non è che parte dalla Sicilia per vederci a Guidizzolo, cretino.
3: Magari uno di Milano,
2: Ma lascia stare, andiamo avanti.
3: Scusami,
2: Ibiza arrivano, dai.
3: Ibiza, non Ibiza.
2: Ah, dai.
3: Magari dice, però vediamo anche la storia di quel paese, capito quello? Sto parlando quindi del tour teatrale, l'Andrea Catavolo Show in tour.
2: Sì, aspetta un attimo. Pronto?
4: Cozziamo le cozze! Cozze che ne come l'ova! Facciamo passare tu ci chi cozze!
2: Quando le fai un kill? Un kill! Quando le fai un kill?
4: E
2: chi te prima però? Vabbè, andiamo avanti, ragazzi, non ci dice un prezzo. Andiamo avanti.
3: Era questo mai.
2: Adesso è ho attaccato scuola! Allora, è bello perché a Napoli sanno fare business. Se io dovessi avere un'azienda importante, io come presidente del marketing prenderei un napoletano, perché loro lo sanno come venderti le. Io una volta ho beccato a Napoli uno che vendeva le cozze e siccome la bilancia pesava un botto, dice: ma scusa, quanto pesano queste cozze? Mi fa: c'è pure un scoglio attaccato per farti capire che è fresca fresca. Ho capito chi è vivo, me le stai facendo pagare come l'oro. Cioè, vabbè, andiamo avanti.
3: Quindi
2: No. Ma le braccia sono due o le smontate a Barbie?
3: No, perché ieri ho fatto braccia.
2: Di Barbie se le attaccate.
3: Allora, ottobre, mese ideale per vedere.
2: Per le castagne, arriva il freschino, ci cominciamo a coprire, no? Ottobre, noi abbiamo deciso di fare tre date a ottobre, tre ultime date a ottobre. Allora, ricordiamo che
3: sabato 10 ottobre saremo a Guidizzolo, teatro di Guidizzolo, provincia di Mantova, mentre venerdì 16 ottobre andremo nella provincia di Trento, andiamo a Rovereto e chiuderemo ottobre il 24, sabato 24, a Bellaria, provincia di Rimini.
2: Sempre a teatro, vi aspettiamo con tre spettacoli completamente diversi. Quindi se venite a Guidizzolo, quello che vedrete a Rimini è completamente diverso. Vabbè, allora, se volete venirci a vedere, dovete chiamare il ciccione con gli occhiali che risponde al numero di
5: 389 83 34 825. Ve lo ripeto: 389 83 34 825. Entrate sulle pagine Instagram nostre, Andrea Catavo, Luca Palmisano e Achille Ferrari, che c'è una bellissima locandizia di
2: locandizia. Allora, ascoltami Ugo, ma tu ce la fai a parlare come mangi? Ce la fai?
5: C'è una bella locandizia.
2: Questo è un programma fatto, cioè espresso, cioè come la pasta. Tu vai al ristorante, c'è la pasta precotta che te la scalda e poi te la scaldano e te la servono. Tu sei un precotto. Allora, noi vogliamo una pasta fatta al momento,
5: ma
2: capito?
5: Ma più di perché ho sbagliato pure a parlare, la locandina.
2: No. Allora, ascolta un cretino. Allora, parla.
3: Allora, stavo parlando. Sì,
2: allora,
3: okay.
2: Allora,
3: adesso ho capito.
2: Uno mi ha scritto: Andrea, ma che ci fai con quei due lì? Vai, accendo uno. Allora, ragazzi, adesso sinceramente, io sto qua e starò qua per sempre, fino a quando Tozzo non mi caccia. Perché per me questa è una radio democratica. A me Tozzo mi dà carta bianca da quando mi conosce, dice: carta bianca, fai come ti pare, metti la musica, non la mettere, parla con te. Quindi io qua sto. Io in un'altra radio, tutta questa libertà non ce l'avrei, per quello che ho rinunciato a radio minoritari, chiaramente, che mi hanno contattato, perché qua c'è libertà. In un'altra razza sono tutti finti, ma diciamoci la verità, siete finti, siete a parte uno o due, ma la maggior parte sono finti, dai. E che dai, gli mettono tutti i tappi, gli mettono
5: tappi.
2: Questo lo puoi dire, questo non lo puoi dire, e allora scusate, apprezzate la libertà.
5: Stavamo dicendo,
2: parlano sempre di democrazia, libertà di parole, poi dopo sentite gente imbavagliata con i tappi nel sedere, dai. Forse stavi dicendo
5: io, Andrea,
2: creatura del paradiso, dimmi. dimmi.
5: Creatura del
2: paradiso. Lui è già morto, perlomeno il cervello. Beh, il cervello è già andato.
3: No, no, no, no.
2: È già il paradiso, cioè,
3: ma no, guarda che.
2: Lascia stare, l'ho incontrato nei sogni. Andiamo avanti.
5: Entrate sulle pagine social nostre, c'è la locandina di noi tre nello spazio.
2: Quello che stavo dicendo, che tu devi parlare, però, normale, come parlo io, cioè, nel senso che. Come se parlassi. Se io adesso tiro giù il cursore del microfono, io continuo a parlare con lui in questo modo. Cioè, non è che parlo in un altro modo. Tu invece. Allora, ragazzi, chiamateci al 389-8334-825. E poi trovate, se non avete fatto in tempo, trovate la locandina sulle nostre pagine social. Ma perché parli così? Cioè, librati dalla scimmia. Sembri un burattino attaccato ai fili. Dai, mangia fuoco, dai.
5: Vabbè, entra, c'è la locandina di noi tre nello spazio. Bellissima. Andatela a vedere col numero di telefono. È bella.
2: Sei quasi, dai, quasi sei ancora all'80%. Non... Va bene, dai. Pubblicità, no, canzone, va, pezzo di canzone, pezzettino.
0: Show. Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70.

0: Radio 60 70 80.
1: Siamo vivi, siamo vivi. È già tanto, questa è una bella notizia, ragazzi. Cioè, la gente quando si sveglia, dice, non è che dice mi sono svegliato, sono vivo. Oh, che bella giornata che mi aspetta. No, uno non fa questo ringraziamento, no? Non ringrazi, no? Devi ringraziare il Signore. Se credi nel Signore, se credi in Tex, ringrazi Tex. Uno può credere anche al Mocio Vileda. Che ne sai, non, per me c'è il Mocio Vileda lì su. Che ne so, cioè, può esserci chiunque che non te l'aspetti, dice, ma tu sei qua, non furia, cioè,
2: furia,
1: ti immagini, no,
2: non, cavallo.
1: Sai quello che va in paradiso, no? Che muore, va in paradiso, va da San Pietro e vede San Pietro che è morto prima uno di lui, no? Sono in coda, e prende un trapano, San Pietro gli fa un buco in testa a questo, no? Allora questo un po' spaventato, sai quando vai dal dentista uguale, no? Senti il rumore del trapano, dice, oh scusa San Pietro, una domanda, che stai facendo? No, praticamente questo è un santo, gli sto facendo il buco in testa per l'aureola. Sti così un po', però vabbè, se abitudine qua in paradiso. Poi a un certo punto vede San Pietro sempre col trapano in mano, sempre lo stesso che gli ha fatto il buco in testa, due buchi sulla schiena. Scusa San Pietro, non è che sono curioso, però scusa, buco in testa per l'aurella, i buchi sulla schiena per le ali fa San Pietro. Ho capito. Certo. Senti San Pietro, io vado all'inferno. Dici perché? Perché mi fate tre buchi, cioè voglio dire, non. Allora San Pietro gli fa, guarda che all'inferno ti fanno il buco. E quello gli fa, sì vabbè, ma quello già ce l'ho. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Non pensate a quello che dico io, perché non. Ho 76 colleghi, ragazzi. Tutti e 76 bugiardi, vedi? Vorrei salutare, perché io sbeffeggio sempre tutti quelli che lavorano nelle radio e che io detesto, nel senso, no, sì, li detesto proprio, non li sopporto, ma non è perché non sono bravi, per me sono bravissimi, solo che non hanno, diciamo, non neanche coraggio, diciamo, sai quando sei giovane che fai le cavolate, no? Come si dice? Incoscienza. Sì. Noi siamo anziani incoscienti. Ecco, questa è la bella definizione nostra. Parlo di Ugo e di me, no? Anche di Achille, vabbè, quello non ci arriva proprio. Io e Ugo siamo anziani incoscienti, quindi quando tu sei incosciente fai delle cose che non sono nella razionalità.
2: È vero.
1: Allora ti esponi a fare queste cose che non sono nella razionalità. Chi è che parla così? Aspetta,
2: non mi viene.
1: C'è uno che parla così, però.
2: No, c'è.
1: E allora per questo noi facciamo questa cosa. Chi è che parla così? Dai, aiutatemi.
2: Ma che Giacobbo può essere?
1: Chi? No, no. Dai,
2: non mi viene,
1: manca bene, no, vabbè, quindi no, gli altri, i colleghi miei della radio in generale, quelli di tutte le emittenti radiofoniche, nella maggior parte dei casi, a parte due o tre che si salvano, gli altri sono un po' costipati di cioè parlano tutto, capito, forbito, cercano i vocaboli, cercano le cose, cercano di comportarsi bene, di cose sane, cioè è una cazzata, perché liberatevi, non dovete essere un po' più incoscienti, capito? Perché la gente poi non è più stupida come prima, cioè incontri anche gli stupidi, perché io ogni tanto conto dei stupidi che mi dicono, oh che bravo quello lì, no, tutto quello che parla, no, oh, ragazzi adesso, e dico porca miseria, che allora si scemo proprio, cioè, non, ti fai prendere in giro da uno speaker così. E invece è bello quando trovi uno speaker che dice quello che pensa, che la parla normale come stiamo parlando noi, no, senza problemi, senza ansia, senza riferimenti. Va bene,
2: cosa?
1: Va bene, andiamo avanti. Allora ragazzi, basta, non so cosa volevo dire, però mi sono perso. No, perché uno mi fa, ma la barzelletta del buco, catavolo, come finisce? È già finita, non
2: è finita già con.
1: Dice, però non potevo dirla esattamente come ce l'ho in testa io, no? Mi dice San Pietro, vado all'inferno, ma lì ti fanno il e quello già ce l'ho. Va bene, dai ragazzi, io vado a casa, ragazzi, non è, perché peggio di così non si può. Ma può solo migliorare il programma, quindi resistete, dai.
3: Non ci resta che ridere
0: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Raggiungere la famigerata soglia di 10.000 passi al giorno può sembrare un'impresa impossibile per chi trascorre 8 ore seduto a una scrivania o bloccato nel traffico. Tuttavia, una nuova e rassicurante evidenza scientifica suggerisce che la chiave per mantenersi in salute non sia necessariamente la quantità di strada percorsa, ma la velocità del passo. Attenzione, perché la soglia di 10.000 passi non ha alcuna valenza scientifica. È stata una mossa di marketing di un'azienda giapponese, ma non c'è nessuno studio che dice che dobbiamo fare 10.000 passi per stare bene. Analizzando i dati invece di oltre 100.000 partecipanti della banca dei dati britannica UK Biobank, i ricercatori della Monash University in Australia hanno dimostrato che percorrere meno passi ma un'andata sostenuta garantisce gli stessi benefici, se non superiori, rispetto a lunghe camminate lente. Per chi conduce una vita prevalentemente sedentaria sono sufficienti 30 minuti al giorno di camminata veloce per ridurre in modo significativo il rischio di mortalità per qualsiasi causa. Allora, vediamo cos'è però la camminata veloce. Per definire scientificamente il ritmo ideale, gli esperti indicano una cadenza di almeno 80 passi al minuto, sono circa 4,8 km orari. Un parametro pratico per capire se stiamo andando abbastanza svelti è il cosiddetto talk test. L'andatura deve essere sufficientemente sostenuta da permettere di parlare ma non di cantare. Ma quali sono i trasformamenti biologici che si attivano nel nostro organismo quando decidiamo di accelerare il passo? Camminata veloce di 30 minuti, cuore e polmoni lavorano a pieno regime. I benefici cardiovascolari si manifestano istantaneamente. Il battito cardiaco e la frequenza respiratoria aumentano per pompare più ossigeno ai muscoli in movimento. Nel tempo la camminata veloce rende il muscolo cardiaco più forte ed efficiente, abbassando sia la pressione arteriosa a riposo che la frequenza cardiaca basale. A differenza del passeggio lento, il ritmo sostenuto allena i muscoli respiratori e migliora la capacità dell'organismo di utilizzare l'ossigeno, una spinta al cervello che ringiovanisce. Muoversi a ritmo sostenuto incrementa il flusso sanguigno cerebrale e stimola il rilascio del fattore neurotrofico derivato dal cervello, il famoso BDNF, una proteina fondamentale per la crescita, la protezione e la plasticità dei neuroni. Gli effetti a lungo termine sono straordinari. Un celebre studio condotto presso la Loughborough University su adulti tra i 55 e gli 80 anni ha evidenziato che 3 sessioni da 40 minuti di camminata a settimana veloce per un anno hanno aumentato il volume dell'ippocampo, l'area cerebrale deputata alla memoria, del 2%, invertendo di fatto il fisiologico decadimento cognitivo legato all'età di circa 1 o 2 anni. Controllo immediato della glicemia e prevenzione del diabete, quindi ottimo, ossa più forti e metabolismo riattivato e benessere intestinale e microbioma. Mi raccomando, se però abbiamo più di 50 anni non basta camminare, bisogna anche sollevare pesi, perché sennò andiamo incontro alla perdita naturale della massa magra. Grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80
2: è uno che mi ha mandato la foto di un peruviano che è un suo, come si dice, un suo, perché ridi? Peruviano non fa ridere.
3: Non mi, mi ricorda quelli con il flauto.
2: Il flauto.
3: Quelli con le canne di flauto.
2: Ma quello è il cazzù, non il cazzù. Sì, come si chiama? Come si chiama?
3: Ma il cazzù è singolo.
2: Ah, il cazzù è singolo.
3: I peruviani suonano quei flauti.
2: Il cazzù, cazzù, come si chiama?
3: Quelli con le canne.
2: Con le canne, le, i cazzoni. Mi hai messo curiosità, adesso vado a cercare, va.
3: I flauti peruviani.
2: Flauto peruviano, vediamo, vediamo, vediamo, aspetta. Flauto peruviano!
3: Ma chi chiedi?
2: Ah, chiedo. Sentiamo. Eccolo, eccolo qua. Flauto peruviano, vediamo come si chiama. Strumento a fiato tradizionale. Flauto di pan.
3: Ah, il flauto di pan, capito?
2: Di pan. È di pan, infatti.
3: Pane.
2: Sono magri magri.
3: Ma
2: no, perché non se lo mangiano mai. Non,
3: ma chi?
2: Vabbè, comunque il flauto di pan. Vabbè, questo peruviano non suona il flauto, ma questo gli va a rubare i flauti. Solo che c'ha un naso enorme. È un naso talmente. Sembra, sai, quelli che mangiano le formiche, come si chiamano?
3: I formichieri.
2: I zampieri.
3: Chi?
2: I formichieri.
3: I formichieri.
2: I formichieri. C'ha un naso enorme. Fa quasi impressione, cioè, una cosa sembra, capito? Uno pensa subito a qualcosa di non convenzionale. Quando vedi uno col naso grosso, a cosa pensi tu? Anche tu che sei maschietto pensi anche alle donne, ma soprattutto noi maschietti che abbiamo questa competizione in essere già da quando siamo ragazzini, noi come vediamo uno col naso grosso pensiamo subito chissà come è messo, cioè che naso così, cioè non te lo immagini un naso così e che fa ombra al nasino sotto, cioè non è possibile. E quindi questo qua c'ha sto naso talmente grosso, però la polizia non riesce a prenderlo, non riesce a prenderlo. Sai perché?
3: Perché?
2: Perché sente l'odore dei poliziotti a distanza di 20-30 km. C'è una roba. È peggio del cane di La Poelca. C'è una roba. Carabiniere e scappa, capito? Non, una roba infernale. Infernale.
3: Infernale.

0: con l'odore che riesce a sentire anche da te, vigili urbani, polizia stradale 1,80, un po' in sovrappeso, 90 kg.
1: Ma cosa?
0: Ha mangiato pesante.
2: Dico.
3: Non ci resta che ridere.
4: Su Radio 60 70.

0: Radio 60 70 80.
1: Lontano, lontano.
2: Sono lontani i miei telefoni. È in sbattimento, ragazzi. Come mai? Come mai sei in sbattimento?
3: Assolutamente no.
2: Ma stai zitto, stai zitto. Buongiorno Andrea, ma Ugo ha due telefoni, così guarda Winita Casinò, uno è con l'occhio destro e con l'occhio sinistro. Ciao Lorenzo da Bre. Non ho capito, non.
3: No, non gioco ai giochi online, no?
2: No, no, Winita Casinò è un'altra cosa, non, ah, non è lo sponsor di YouPorn. Quando tu apri un video, apri un video di YouPorn, c'è cioè Winita Casinò è lo sponsor.
3: Ah, non lo sapevo.
2: Cioè il video prima lui lo sa bene, no?
4: No, perché non guardo quelle. Cioè, guardo un altro sito io. No, per quello che infatti io anche io pensavo che fosse un sito di casino online.
2: Sì, sì, vabbè, però è uno sponsor anche di. Vabbè, andiamo avanti. No, non lo dico per me, cioè lo. Ma certo. L'hanno detto, me l'hanno detto. Cioè
3: sì,
2: non
3: sì,
2: è. Vabbè, andiamo avanti. Dai, professori, cioè, andiamo avanti, andiamo avanti. Il professor Spinding, Meteo Yamamoto.
3: Chi è?
2: Il professor Spinding Meteo Yamamoto è stato il primo e unico. Beh, stanno chiamando, ragazzi. Mentre leggo, ragazzi, c'era cioè un attimo, pronto!
5: Achille!
4: Eh sì, buongiorno!
5: Di la verità, a te appare Chiquita Casinò, vero?
2: Messo giù,
4: io la mangio sempre il pomeriggio, La banana!
2: Ah, pensavo la scimmia io, non.
3: Scimmia.
2: Allora, il professor. Leggi tu, dai, leggi tu che.
4: Allora, il professor.
2: No, lo vedo pimpante stamattina, lo facciamo parlare, dai, altrimenti che viene a fare? Non.
4: Il professor Shinji.
2: Chi?
4: Siamo in India, Andrea.
2: Ah, in India?
4: Certo.
2: Ah.
4: Il professor Shinji Meteo Yamamoto.
2: Ma non è India, non è, siamo in Giappone o in Cina, cretino.
4: Esatto.
2: Yamamoto India.
4: Shinji. Il professore Shinji Meteo Yamamoto.
2: Meteo.
4: Yamamoto è stato il primo e unico giapponese a ottenere il patentino ufficiale per insegnare la lingua friulana.
2: Ah sì.
4: Arrivato in Italia all'inizio.
2: Allora, devi leggere, non fare i commenti, capito? Leggi senza fare i commenti.
4: Aspettavo questo qua. Vabbè.
2: Ma perché ci mandate questi articoli lunghi da leggere? Fa già fatica, voglio dire, anch'io, però lui già fa fatica a leggere una riga, sono 10 righe. Cioè non.
4: E non mi aspettavo che il giapponese insegnasse friulano, capito?
2: Ma perché è stato qua, no, cretino?
4: Certo, capito.
2: Lei che nasce col friulano dentro nel DNA. Cioè non.
4: No, però la cosa mi ha sorpreso.
2: Ti ha sorpreso, sì. Tante cose mi sorprendono di te. Dai.
4: Comunque,
2: dai.
4: Yamamoto è arrivato in Italia all'inizio degli anni 90
2: lo
4: per
2: vedi?
4: Studi linguistici.
2: Sì.
4: Si è innamorato del Friuli e ha studiato la lingua presso la Società Filologica Friulana di Udine. È rientrato poi in patria come professore alla Tokyo University of Foreign Studies.
2: Sì,
4: ha superato l'esame della regione Friuli Venezia Giulia
2: diventando
4: docente ufficiale di friulano.
2: Quindi
4: praticamente questo professore giapponese è stato in Friuli, si è innamorato.
2: Friuli Venezia Giudo.
3: Friuli Venezia Giudo
2: è mezzo giapponese, mezzo friulano. Friuli Venezia Giudo, cioè è una regione attaccata a Friuli Venezia Giulia dove si fa solo judo, cioè non, l'unica disciplina si fa judo. La battuta di Massimiliano Silla, lo salutiamo.
3: Vabbè,
2: andiamo avanti, una notizia sollevante questa, perché insomma è bellissimo. Grazie Lucia Ruberti. Allora pensa a studiare la lingua di Achille. Ah, questo dice, pensate a studiare la lingua di Achille. Ma la lingua in senso, cioè, fisico o la lingua, il modo di parlare di Achille?
4: Ma io penso che si intenda la.
2: Tira fuori la lingua, tira fuori. Ammazza. Appunta. È appunta.
4: Appunta,
2: eh? Per quello che parli così. Vabbè, sembra quella della lucertola. Vabbè. Ma che fai? Te la sei mai guardata la lingua? Te la stai guardando adesso?
4: Scusami.
2: Ma ci vuole lo specchio.
4: Ma dopo
2: poi non so se ne ho dato. Tu tiri fuori la lingua e ti si chiudono gli occhi, c'è qualcosa
4: sì,
2: di correlato, di connesso, capito?
4: Perché magari sai che
3: scusa
2: attenzione Toletto c'ha una battuta, vai
4: Toletto,
2: vai.
3: Allora, a proposito del Friuli Venezia Giulia, di questo professore, ha avuto un figlio, sai come l'ha chiamato? Daniel San Daniele. che il prosciutto è il friulano. San Daniele è un paese del Friuli dove fanno il famoso prosciutto. Daniele San.
2: Sì, allora prima spieghi la situazione, no? E poi fai la battuta, altrimenti la gente non è che
3: allora,
2: sanno tutti che il Friuli Venezia Giulia, San Daniele è del Friuli Venezia Giulia. Non è che lo sanno tutti, capito? Cioè non è così, tu lo sapevi?
4: Che il prosciutto è del Friuli Venezia Giulia?
2: No, che il Friuli Venezia Giulia è la regione. Ma come? Io sto a parlare con tutti efficienti, ragazzi.
4: Scusami, San Daniele, io
2: San Daniele ha detto questa cosa, te l'ho chiesto, tu lo sapevi? Cosa?
4: No, perché io
2: secondo te?
4: Io da quello che
2: io sono nervosissimo stamattina, io le prenderei a testare.
4: Io
2: a testare,
4: so
2: tutte e due.
4: Io pensavo che facesse parte di Parma, della provincia di Parma, perché io so che il crudo è di Parma, cioè almeno
3: non solo di Parma.
4: No, non è solo di Parma. Però, diciamo così, è molto rinomato il prosciutto crudo di Parma.
2: Sì.
4: E quindi io pensavo che San Daniele fosse una...
2: santo.
4: Magari, perché no? Magari è stato il santo...
2: Lui, il santo del prosciutto. Andiamo avanti, sto per menarti. Andiamo avanti. Ti ho fatto solo una domanda semplice. Tu sapevi che il prosciutto San Daniele era del Friuli Venezia Giulia?
3: No. Oh, basta.
2: Oh, mamma che
4: no.
2: Ansia, ragazzi. Cioè,
4: non lo sapevo.
2: Cioè, tu c'hai l'intelligenza di un caimano, veramente non. C'hai la stessa intelligenza di uno. Sai che se il bollo sotto gli 80 kW non si paga, no? Della macchina.
4: Lo so.
2: Pensa che uno, ho incontrato uno per strada che ha fatto uscire fuori un cavallo vero dal cofano. Cioè, veramente non. Sì, è un cavallo in meno così non paga il bollo. Cioè, prima. L'ha tirato fuori proprio dal motore. Andiamo avanti, ragazzi. Nella mia testa era molto meglio la battuta, ma adesso è uscita molto. Vabbè, andiamo avanti. Di finisci quello che volevi dire.
4: Stavo parlando del Friuli Venezia Giulia, no?
3: Ho fatto una battuta a Daniele San, questo professore che è stato abilitato a insegnare il friulano.
2: Vedi, sì.
3: Ha avuto un figlio.
2: Daniel San. Bellissimo. C'era che è bellissimo. Non è... A 9, ragazzi, su 10. Piacciono le andiamo avanti. Non ci mandate queste cose. A 9 ragazzi su 10 piacciono le
4: ragazzi su 10.
2: Perché ho detto ragazze?
4: No, ti chiedo io perché, sai, cioè, d'altronde
3: hai
4: può
3: detto
4: essere
3: ragazzi
4: lì.
3: Comunque.
4: Sì, no, però io dico chiedo perché può essere ragazzi, ragazze, non sapevo nel dubbio, ho chiesto perché non capivo, cioè perché non sapevo neanche dove dovevo parare, capito? Dove si
2: parare.
4: Andava con a parare dove si andava a concludere il sunto.
2: Il sunto.
3: Oh, perché volete due panini, ragazzi?
2: Allora, andiamo avanti, ragazzi.
4: Perché non sapevo.
2: C'è un sondaggio che hanno fatto che a 9 ragazzi su 10 piacciono le tette grosse. Allora, posso dire? Cioè, non ha scritto tette, però insomma, ha scritto un'altra cosa. Comunque, a 9 ragazzi su 10 piacciono le tette grosse. Al 10 piacciono gli altri 9. Ho aggiunto io, ma penso che sia la percentuale sia un po' più alta. Penso adesso non
6: cavolo. Su Studio Più
7: non ci resta che ridere
0: su Radio 60 70 80.
8: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60

You do it on your own.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Signore e signori, benvenuti all'ascolto di Radio 60 70 80. È il momento della classifica in pillole. Più volte al giorno noi vi interrompiamo la sequenza delle magnifiche canzoni di Radio 60 70 80 per inserire dei pezzi che arrivano direttamente dalle Hit Parade di quel tempo. Noi siamo verso la seconda metà, la terza settimana si è conclusa del mese di settembre e stiamo esplorando ciò che accadeva nel 1967. Restate all'ascolto, due canzoni, una italiana e una americana da farvi ascoltare, che hanno dei riferimenti straordinari. 4 milioni di dischi, bastano?
3: C'è

Questa canzone fu pubblicata nel 1954 da Roy Hamilton e la portò fino all'ottavo posto della classifica di Billboard dedicata al rhythm and blues. Tradotta in italiano lo fu per la prima volta nel 62 con una traduzione di Giancarlo Testoni, che lo affidò a Milva su un pezzo, anzi sul lato B di una 45 giri dal titolo Ferita. Non se la filò nessuno. Quando ci mise le mani Mogol e fece la sua traduzione con la canzone cantata da Fausto Leali, vendette 4 milioni di copie e fu un successo internazionale. Questo per dire quando le parole sono messe al posto giusto. Nel 1967 imperava Fausto Leali con A Chi, mentre negli Stati Uniti c'era un'altra bella canzone che sono riuscito a recuperare in quello stesso periodo fra quelli che potrebbero essere i pezzi conosciuti anche dalle nostre parti. La interpreta oggi Michael Bolton.

0: Beh, ci siamo regalati due bei pezzettoni da questa fine estate del 1967. Knock on Wood, una canzone scritta da Eddie Floyd, ma pubblicata per la prima volta nel 1966, ma nello stesso anno viene interpretata anche da Otis Redding e Carla Thomas, finisce dritta nelle prime posizioni della 100 americana, ed è per questo che oggi l'abbiamo ritrovata in questo appuntamento, ma successivamente anche Wilson Pickett, David Bowie, Eric Clapton. Ma forse la versione in assoluto più famosa, che è arrivata anche a un pubblico anche più giovane, è quella di Amy Stewart, che è arrivata al numero uno negli Stati Uniti. Si chiude qui l'appuntamento dedicato alle classifiche del passato. Noi come sempre ci ritroviamo fra un'ora circa sui canali meravigliosi di Radio 607080.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Oggi protagonisti i capi di Stato e di Governo di primo piano, tra cui l'argentino Milei e l'iraniano Pezeshkian. Ieri Trump non aveva escluso un faccia a faccia con il presidente iraniano a margine dell'Assemblea, ma al contempo non aveva risparmiato nel suo intervento dal palco parole di fuoco contro l'Iran. Devo decidere se annientarli e portarli all'inferno o fare un accordo con loro che sono disperati e vogliono un'intesa dopo le nostre elezioni di midterm. Invettive che hanno spinto la delegazione iraniana ad abbandonare l'aula, come ha fatto anche la rappresentanza cubana dopo che Trump ha definito l'isola caraibica uno stato fallito che cadrà presto. E oggi alle 15 italiane è previsto anche l'intervento di Zelensky, impegnato ieri in fitte consultazioni con le delegazioni degli Stati Uniti e dei principali partner europei per coordinare la difesa dell'Ucraina sotto la massiccia offensiva russa. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione, dovrebbe segnare più 3% nel 2026, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6% l'anno successivo. Secondo le ultime stime diffuse dall'organizzazione, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre 2021. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta in relazione all'incidente sul lavoro avvenuto all'interno del Colosseo, in cui è morto la scorsa notte un operaio specializzato di 22 anni. Gli inquirenti procedono per omicidio colposo, al momento contro ignoti, in relazione alle norme sulla sicurezza del lavoro. Il giovane è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza. Cordoglio è stato espresso dal Ministro della Cultura Giuli. I bambini e gli adolescenti migranti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie. L'ha detto il Papa stamane al termine dell'udienza generale. Faccio un appello alla responsabilità di tutti, ha concluso Leone XIV. Ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti. È tutto, a più tardi.

60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai...

0: giorni qualche anno fa. C'era una volta Hit Parade.
1: Cari amici e soprattutto amiche all'ascolto, scusate, non voglio discriminare nessuno, ma oggi va così. Radio 60 70 80 e Bruno Righetti, momento di classifica. Come sapete, le nostre pilloline quotidiane più volte al giorno, noi siamo prescritti da tutti i medici condotti d'Italia, quindi state tranquilli, non abbiamo controindicazioni, anzi siamo veramente uno stimolo al divertimento. Le nostre canzoni fanno salire l'umore di tutti, quindi niente psicoterapeuta, ma solo radio. Due canzoni, una dall'America e una europea, un successo europeo, ma poi questi sono diventati famosi un po' in tutto il mondo.

0: prima canzone che vi faccio ascoltare è, questo è un must perché sicuramente la conoscete, ma soprattutto in quel periodo dominava la classifica americana e credetemi non è cosa da poco. Ascoltiamola insieme.
1: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

0: arrivavano dal gospel, come spesso accadeva in quel tempo, e passare al soul era un gioco da ragazzi. Dopo 5, 6, 7 anni di attività incontrano Maurice White degli Earth, Wind & Fire, che si sente tantissimo anche in questa produzione che abbiamo appena fatto, e voilà, arriva il grande successo disco al punto da portarli nel primo posto della Hot 100 di Billboard. Poi tra l'altro parteciparono anche al disco degli Earth, Wind & Fire più tardi, parecchi anni più tardi, con Boogie Wonderland. Eh sì, erano le coriste. Queste erano gli Emotions, un gran bel pezzo che ci siamo lasciati alle spalle, e abbiamo lasciato quindi l'America per tornare in Italia, dove da noi andava veramente forte Ma Baker.
1: I'm Ma Baker, put your hands in the air, give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

0: Tom Baker, Born AM, questo disco del 77 è scritto negli annali per il record di vendite. L'album si chiamava Love for Sale ed è quello che ha fatto veramente esplodere la Born AM mania in tutto il mondo. Naturalmente non poteva fare capolino anche dalle nostre parti, perché in quel tempo erano al terzo posto in classifica, che era dominata in quel settembre del 1977 da Umberto Tozzi con il suo esordio discografico di Ti Amo, anche lui in fatto di dischi, con questa canzone veramente successo clamoroso. Ma vedevamo anche Zodiac di Roberta Kelly, un'altra canzone che spesso e volentieri ritroviamo nei nostri loop giornalieri. Poi posso citarvi ancora Tomorrow, Amanda Lear, A Canzoncella degli Alunni del Sole, che tra l'altro abbiamo già avuto modo di ascoltare in altri blocchi, Year of the Cat di Al Stewart, insomma una bella classifica che si chiude qui. Però l'appuntamento con l'Hype Parade del 77 è arrivato al termine. Io vi ringrazio per l'ascolto che ci avete dato, vi lascio alla programmazione sempre così interessante e ricca di Radio 60 70 80 e da Bruno Righetti, ciao!
1: Once upon a time, time. Hype Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hype Parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Tragedia del lavoro nella notte a Roma. In un cantiere presso il Colosseo muore un operaio di 22 anni, si indaga per omicidio colposo. Laura Supino.
2: L'ennesima morte sul lavoro getta una tragica ombra di lutto su uno dei siti archeologici più famosi al mondo, il Colosseo, e coinvolge un cantiere che eseguiva lavori di carattere pubblico. Aveva solo 22 anni Andrea Moretti, originario della provincia di Teramo, operaio rocciatore specializzato in lavori in quota, morto intorno alla mezzanotte mentre lavorava a 10 metri d'altezza al nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Inutili i tentativi di rianimarlo, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta legata al rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro. Si procede per omicidio colposo, al momento contro ignoti. In segno di lutto, il parco archeologico del Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico il settore in cui è avvenuto l'incidente, ma dopo le proteste della CGIL, il ministro della Cultura Giuli ha disposto la chiusura dell'intero monumento. Un evento tragico che ci lascia sgomenti, le sue parole di cordoglio, profondo dolore è stato espresso da Meloni, che promette ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano più.
1: Dopo l'acceso intervento di Trump di ieri, oggi al Palazzo di Vetro dell'ONU, molto attesi gli interventi dei presidenti di Iran e di Ucraina. A margine dell'Assemblea Generale, ieri e oggi, contatti diplomatici, ma pochi i progressi per una soluzione negoziale dei due conflitti, uno nel Medio Oriente, l'altro in Europa. Sono state strumentalizzate le parole del presidente Mattarella e del cardinale Zuppi. Il presidente ha parlato di integrazione e anche noi vogliamo l'integrazione dei ragazzi stranieri. Lo ha detto il ministro dell'istruzione Valditara. Ieri sera era intervenuta anche la premier Meloni. Quando il presidente della Repubblica era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nelle stesse classi. È una misura di buon senso, mi pare sia giusto portarla avanti. Lunedì scorso ad Amatrice il capo dello Stato aveva parlato di scuola come argine alla costruzione di ghetti. Da Meloni mancanza di senso dello Stato, lo ha detto la leader del PD Schlein commentando le parole della Presidente del Consiglio. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi di punto in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione dovrebbe segnare più 3% nel 2026, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6% l'anno successivo. Secondo le ultime stime diffuse dall'organizzazione, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre del 2021. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Beh, un bel appuntamento, dite la verità che vi piace, quando sentite lo stacchetto della classifica di qualche anno fa, vi aumenta la

0: concentrazione e volete assolutamente scoprire quali sono i due brani che anche oggi vi faremo ascoltare. Beh, questo è normale quando le canzoni sono così belle, anche perché quelle che noi proponiamo sono assolutamente dei top, quindi arrivano dalle classifiche di casa nostra, ma non solo, e sono dei grandissimi successi commerciali, quindi si ascoltano molto volentieri, e talvolta non sono proprio quelli che ascoltiamo continuamente da queste frequenze, perché le canzoni sono talmente tante che pubblicarle tutte, farle ascoltare tutte è veramente difficile, anzi impossibile. Quindi oggi ci occupiamo un po' di America come sempre e un po' di casa nostra. Il primo gruppo che andiamo ad ascoltare, ma prima lo ascoltiamo, poi ve lo presento. Aha!
1: C'era una volta Hit Parade.

Per arrivare a comporre e quindi far parte della colonna sonora di un film di James Bond devi essere un artista acclamato, e gli A-ha in quel 1987 già erano delle star mondiali, perché il loro precedente successo Take On Me, con un video strepitoso e rivoluzionario all'epoca, avevano già conquistato il mondo, più di 100 milioni di dischi venduti solo di quella canzone. Ecco quindi che ci troviamo di fronte a personaggi di primissimo ordine che pubblicano The Living Daylights, che arriva puntualmente in classifica anche da noi in quel 1987. Ma da noi c'era anche un bel artistone americano di quelli tosti che fanno parte della storia, forse è la storia del pop in assoluto, e che si chiama Michael Jackson. Questa canzone era stata proposta da Quincy Jones a Barbara Streisand, a Whitney Houston, Aretha Franklin, Agnetha Faxtrock degli ABBA, tutte rifiutarono di cantarla. Allora Quincy Jones, che era il produttore, si rivolse a Syda Garrett, che aveva scritto Man in the Mirror, e ne venne fuori questa perla strepitosa. L'album è Bad e la canzone è I Just Can't Stop Loving You.

0: Once upon a time c'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato.
2: I Just Can't Stop Loving You, presente in classifica sia in America che in Italia contemporaneamente. Beh, d'altronde il pezzo meritava, e la classifica si esaurisce qui. Io vi ringrazio per l'ascolto che ci avete dato finora, vi lascio al resto della programmazione di Radio 60 70 80. Il prossimo blocco sarà un appuntamento con il 1968. A presto quindi da Bruno Righetti, ciao.
0: Once upon a time, time. Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Tragedia del lavoro nella notte a Roma. In un cantiere presso il Colosseo muore un operaio di 22 anni. Si indaga per omicidio colposo. Laura Supino.
2: L'ennesima morte sul lavoro getta una tragica ombra di lutto su uno dei siti archeologici più famosi al mondo, il Colosseo, e coinvolge un cantiere che eseguiva lavori di carattere pubblico. Aveva solo 22 anni Andrea Moretti, originario della provincia di Teramo, operaio rocciatore specializzato in lavori in quota, morto intorno alla mezzanotte mentre lavorava a 10 metri d'altezza al nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Inutili i tentativi di rianimarlo, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta legata al rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro. Si procede per omicidio colposo, al momento contro ignoti. In segno di lutto, il parco archeologico del Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico il settore in cui è avvenuto l'incidente, ma dopo le proteste della CGIL, il ministro della Cultura Giuli ha disposto la chiusura dell'intero monumento. Un evento tragico che ci lascia sgomenti, le sue parole di cordoglio, profondo dolore è stato espresso da Meloni, che promette ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano più.
1: Dopo l'acceso intervento di Trump di ieri, oggi al Palazzo di Vetro dell'ONU, molto attesi gli interventi dei presidenti di Iran e di Ucraina. A margine dell'Assemblea Generale, ieri e oggi, contatti diplomatici, ma pochi i progressi per una soluzione negoziale dei due conflitti, uno nel Medio Oriente, l'altro in Europa. Sono state strumentalizzate le parole del presidente Mattarella e del cardinale Zuppi. Il presidente ha parlato di integrazione e anche noi vogliamo l'integrazione dei ragazzi stranieri. Lo ha detto il ministro dell'istruzione Valditara. Ieri sera era intervenuta anche la premier Meloni, quando il presidente della Repubblica era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nelle stesse classi. È una misura di buon senso, mi pare sia giusto portarla avanti. Lunedì scorso ad Amatrice il capo dello Stato aveva parlato di scuola come argine alla costruzione di ghetti. Da Meloni mancanza di senso dello Stato, lo ha detto la leader del PD Schlein commentando le parole della Presidente del Consiglio. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi di punto in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione dovrebbe segnare più 3% nel 2026, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6% l'anno successivo. Secondo le ultime stime diffuse dall'organizzazione, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre del 2021. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: 90.
1: Sì, è vero.
0: Con Pierangelo Lanfranchi.
1: Non vi è mai capitato di alzarvi dopo che avete fatto il riposino piuttosto che la mattina? Vi alzate e vi accorgete che non avete la voce. Non riuscite a parlare, cioè parli, sei afono e... Ecco, vedi. È capitato a me, perciò oggi non parlo. Oggi... Ciao a tutti, a Pierangelo, buon pomeriggio, eccoci arrivati, questo è il pomeriggio 60, 70, 80, la bella musica ormai, questo giochino, penso che tutti lo conosciate, no? Bisogna chiamare, mandare dei messaggi e non usare questo numero che vi do come numero di telefono, perché non è il numero di telefono.

un caro saluto dalla spiaggia della Cinta in Sardegna e una canzone di Casey and Sunshine Band, quella che preferisci tu. Ciao.

Ciao Pierangelo, buon pomeriggio, sono Fabio di Lazise, avrei voglia di ascoltare oggi November Rain di Guns N' Roses. Grazie a tutti, buon pomeriggio.

0: grazie Vincenzo per il rimedio della nonna. Davvero, questo non lo sapevo, ho provato di tutto, ma effettivamente quello che mi stai dicendo tu è... No, poi te lo faccio sentire, te lo faccio sentire, è un bel rimedio, bello. Dov'è Vincenzo? Vincenzo, faglielo sentire, che qualche ascoltatore magari ne ha anche bisogno,
1: Ciao Pier, sono Vincenzo da Torino. Senti, c'ho un rimedio fantastico, è il rimedio della nonna, Praticamente quando hai mal di gola o hai la voce bassa che non ti viene, il rimedio fantastico è latte caldo con un bel cucchiaio di pepe macinato, e bevi giù che vedi che poi ti torna la voce alla grande. Poi ti volevo chiedere se mi facevi passare un bel pezzo di Drupi. Vedi tu, a tuo piacimento. Grazie Pier.
0: Grazie a te Vincenzo, l'ho già bevuto, senti che roba, senti che voce.

0: cos'è che ci vorrebbe? Cioè,
1: ci vorrebbero anche due coccole di qualche radiospettatrice. Forza, sì, ragazze, state vicino a nostro Pier.
0: Ce ne vorrebbero 7-8 quasi. Vero. E due coccole, che due coccole. Però ha ragione Vincenzo, è davvero. Fai il bicchierozzo di latte con due cucchiai di

0: non lo so, chiedo, lo chiedo alla contessa. Contessa, scusi, il pepe è afrodisiaco? Oh, sì, sì. Ah. Era Sereno, di Drupi, la più bella di Drupi, dai, insieme a Regalami un sorriso.
1: Pier, oggi a casa mia c'è una festa molto importante, mio marito compie gli anni, voglio farle tanti auguri al mio Fiorenzo e dirle che è tutto per me, per oggi ma anche per sempre, fino alla fine della nostra vita, perché è un uomo meraviglioso. E faccio tanti auguri di buon compleanno. Grazie Pier.
0: Auguri Fiorenzo, sentite un'altra bugia, vai, sentite, sentite.

0: da tutta la gente che è presente a casa vostra, ragazzi. Lorenzo, tranquillo, tranquillo. Te l'ha già detto Maura, tu sei l'unico donno o uomo.
1: Buon pomeriggio
0: per me.
1: Piere, buon pomeriggio a tutti i radiospettatori. Piere, se mi vuoi far contento, mi metti una bella canzone del Formula 3 a tua scelta, o la tua preferita, Sabrina Salerno. Un bacione.

0: Grazie Giulio. Beh, questa è bella, eh. Questa è bella, questo folle sentimento che... L'amore è un folle sentimento. È vero?
1: Ciao a tutti. Mary. Buon pomeriggio. Ciao Pier. Che ne diresti invece di latte e cognac? Forse può essere un rimedio più gradevole. Ciao, io sto facendo le pulizie e avrei bisogno di un po' di carica. Se puoi, In Excess, New Sensation. Ciao.

0: piacerebbe sapere una cosa dalla Mary, dove li va a trovare questi dischi? Cioè, ho capito che si ascolta tutta la musica, ma dove sei andata a trovare sto pezzo?
1: Ciao Fra, senti una cosa, se puoi sentire un po' di quei rapper giù napoletani, partenopei, tipo Giulietto, chi, come si chiama quello?
0: Chi sono?
1: È che è un periodo che ho un po' di stitichezza. Non si sa mai che mi dasse una mano, eh. Grazie, ciao.
0: No, davvero. Bella questa. Ma sai che devo dirti la verità? Non ne conosco neanche uno di quei soggetti lì, io.
2: 70-80 live.
3: Radio 60-70-80 by Studio Più.
4: La radio di 30 anni di successi.
3: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: fa piacere ricevere questi messaggi da ragazzi molto giovani. Federico, 20 anni, dice: sono in ufficio, e quando sono in ufficio da solo mi piace da morire sentire 60, 70, 80. Oggi per l'occasione c'è pure Adriana e ha richiesto una bella canzone di Zucchero, eh? Beh, dall'LP ancora vecchissimo Rispetto c'era questo Tra uomo e donna, che trovo un bellissimo disco io. Grazie Federico, è un piacere sentire anche i giovani.
1: Ciao Pier, sono Chris di Monza.
0: Sì.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Mi piacerebbe ascoltare oggi Tears for Fears, Mad World. Grazie caro, ciao a tutti.

0: giovani non ci ascoltassero, invece vedi, questa è la prova. A me piace molto vedere ancora i giovani, sai, quelli belli, puliti, senza tanti cazzi di piercing, non piercing, orecchini. Questi ragazzi mi sono arrivate dalle foto, ragazzi, sono mosche bianche, però capisco, e mi piace molto vedere e sentire questi ragazzi. Grazie, va bene. Saluto, oltre a Federico, saluto Lorenzo, Fabiano ed Ettore, buongiorno a voi, eh. Era Medward, the tear for fears. Lui ha fatto un casino adesso.
1: Ciao,
0: che
1: Pier,
0: non so.
1: Buon pomeriggio. Guarda. Volevo richiederti per favore, Heineken e ti... No, aspetta, chi è Heineken?
0: Heineken
1: e Tina Turner. Heineken, Heineken e Tina Turner in Ike. Not bullshit limits. Mamma che casino.
0: Ho capito.
1: Aspetta un attimo, cos'è? Sì. Vabbè, quella lì, not bullshit limits. Se riesci dopo le 3:30, perché devo scaricare un camion. Grazie, ciao Giancarlo. Ciao.

0: bella questa di Ike e Tina Turner con No Budget City Limits. Giancarlo, dopo un Heineken capisco che è vero.
1: Ciao Pierangelo, oggi mi tocca la tinteggiatura.
0: Bello,
1: quando ero giovane
0: bello.
1: Facevo tutto a pennello, adesso uso il rullo, sì. Spesso e volentieri. Mi metti una di Bob Marley intanto che faccio andare il rullo.

0: Allora Mary, vedi che le nipotine quanto sono alte? 1,85, lì a Cavalese crescono come i funghi, mamma mia, 1,85, hanno 20 anni, fino a 27-28 si cresce, siamo a posto. Abitando a Cavalese, grazie, salve.
1: Ciao, grazie mille.
0: Pausa.
1: Ci si arriva a mettere bordo di live di Patrick Hernandez

0: 60-70-80
1: Live
0: 60-70-80 by Studio Più.
2: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Tragedia del lavoro nella notte a Roma. In un cantiere presso il Colosseo muore un operaio di 22 anni. Si indaga per omicidio colposo. Laura Supino.
2: L'ennesima morte sul lavoro getta una tragica ombra di lutto su uno dei siti archeologici più famosi al mondo, il Colosseo, e coinvolge un cantiere che eseguiva lavori di carattere pubblico. Aveva solo 22 anni Andrea Moretti, originario della provincia di Teramo, operaio rocciatore specializzato in lavori in quota, morto intorno alla mezzanotte mentre lavorava a 10 metri d'altezza al nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Inutili i tentativi di rianimarlo, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta legata al rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro. Si procede per omicidio colposo, al momento contro ignoti. In segno di lutto, il Parco Archeologico del Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico il settore in cui è avvenuto l'incidente, ma dopo le proteste della CGIL, il ministro della Cultura Giuli ha disposto la chiusura dell'intero monumento. Un evento tragico che ci lascia sgomenti, le sue parole di cordoglio, profondo dolore è stato espresso da Meloni, che promette ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano più.
1: Dopo l'acceso intervento di Trump di ieri e oggi al Palazzo di Vetro dell'ONU, molto attesi gli interventi dei presidenti di Iran e di Ucraina. A margine dell'Assemblea Generale, ieri e oggi i contatti diplomatici, ma pochi i progressi per una soluzione negoziale dei due conflitti, uno nel Medio Oriente, l'altro in Europa. Sono state strumentalizzate le parole del presidente Mattarella e del cardinale Zuppi. Il presidente ha parlato di integrazione e anche noi vogliamo l'integrazione dei ragazzi stranieri. Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Valditara. Ieri sera era intervenuta anche la premier Meloni. Quando il presidente della Repubblica era ministro dell'Istruzione redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nelle stesse classi. È una misura di buon senso, mi pare sia giusto portarla avanti. Lunedì scorso ad Amatrice il capo dello Stato aveva parlato di scuola come argine alla costruzione di ghetti. Da Meloni mancanza di senso dello Stato, lo ha detto la leader del PD Schlein commentando le parole della Presidente del Consiglio. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi di punto in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione dovrebbe segnare più 3% nel 2026, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6% l'anno successivo. Secondo le ultime stime diffuse dall'organizzazione, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre del 2021. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
0: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Eccoci qua, Saverio, sentiamo un attimo.
4: Pierangelo, e io voglio sentire oggi una canzone dei Nomadi, la più bella. Indovina qual è? Indovina, bene, è la più bella dei Nomadi, grazie.
3: Allora, sui Nomadi c'è da farci, guarda, 10 libri, non uno.

0: secondo me insomma è una delle più belle, questa dei Nomadi, ma dire qual è la più bella, insomma, uno si aspetta sempre Io Vagabondo, no? Però Un Giorno Insieme è bellissimo.
1: Grazie, sono Lacri di Verona. Dicevi che in montagna si cresce, io sono cresciuta praticamente in montagna e non ho superato 1,58 m, quindi boh, sarò l'unico bonsai della Lessinia, non lo so.
0: Era un anno di secca.
2: Mandarino Pierangelo, Mandarino Pierangelo, Cavallo Bianco me lo fa sentire. Tag Gianni, pardon, tag Mandarino.

0: hai capito? Io che ho bevuto un bicchiere di latte con due cucchiai di pepe. Mazza Vincenzo,
1: pepe,
0: mazza.
1: Non è afrodisiaco, no? Irrita la parte posteriore del nostro corpo, ma non poco.
0: Ma va? Ah, per quello che mi sto sfregando, sembra di essere un cavallo. È vero. Ah, davvero? Se me lo dice la contessa, ma io... Vincenzo, abbi pazienza. Adesso che faccio? C'è un rimedio per quello? Mi si è irritato tutto... che faccio?
2: Buon pomeriggio, Pier, sono Massimo da Monturano City. Senti, oggi volevo ascoltare una canzone che si sente poco per radio. La canzone è Joanna Gibbio di Eddie Grant. Ciao!
0: Come si chiama? Joanna? Aspetta che chiedo al computer. Uè, computer, ce l'hai Joanna Gibbio? Cos'è? Non lo so io, forse è questa. Quella che dice... Gimme hope! vedi

0: cos'è che dovevo
1: se
0: chiedere?
1: Se chiedevi al computer certo. Maria Giovanna e sapeva chi era, avevi un computer tossico.
0: No, al mio devi chiedere me la dai, Giovanna me la dai o no. Allora, allora me la trovava subito, vedi?

0: è contessa, però lei me le deve dire subito queste cose.
1: Il Ghirlandaio di bicarbonato per l'irritazione alla parte posteriore e per il mal di gola o miele per grappa. Meglio un bel bicchiere di latte con un bel po' di grappa fatta casaretta. Quello sì.
0: Ma Vincenzo, vuoi fare

Sai che stavo passando in rassegna un po' tutti i nomi delle ascoltatrici, ma di Giovanna non ne abbiamo neanche una. Come mai? Neanche una ne abbiamo. C'è qualche Giovanna che può chiamare? Adesso sicuramente chiama Alfredo e dice: mi chiamo Giovanna. Vedrai.

0: Io non lo so. Allora, era Mega Ciao Man. Chi è che vuole questo canzoncino?
1: Sono Barbara di Brusimpiano. Mi metteresti per favore I Can Get to Know dei Rolling Stones? Ciao.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Rocchi.
1: Ciao Pierangelo, sono Fabrizio di Ancona. Mi metteresti per favore Antonello Venditti con Settembre, che è un classico di questi tempi? Grazie e buona serata a tutti.

Ora di settembre ce ne sono tantissimi, c'è quella di Peppino Gagliardi, c'è quella di Alberto Fortis e poi anche questa, caro Fabrizio, è grande Antonello Venditti. Ma scusi lei, sta andando contromano. Ma non ho capito, si sposti per piacere. C'è la signorina Katia che dice ho incrociato uno in autostrada in contromano, ma va? Pericolosissimo, pericolosissimo.

allora è capitato parecchie volte che gente prenda l'autostrada al contrario e vada contromano, ma cioè insomma, ma non se ne è accorto, cioè che ma, chiama subito la polizia, che fai qualcosa, perché può essere anche molto pericoloso, però lei mi scrive è in corsia d'emergenza, ci mancherebbe altro. Mamma mia, ma la gente è colpa delle scuole guide, magari pensava anche lui che gli altri fossero contromano, hai capito? È quello il problema,

0: It's We Don't Talk Anymore. Ah, che bella, Cliff Richard. Grazie Camilla, è un piacere, sì. È un piacere ascoltare Cliff Richard, perché poi mi piace da morire, perciò. Ma cos'è che non piace a me? Non
1: lo so. Buon pomeriggio, Pierangelo. Detto
0: buongiorno.
1: Pierangelo Lanfranchi, il grande,
0: sì,
1: DJ della famiglia anni 60, 70, 80, che ci sopporta tutti. Sei un grande. A prescindere da questo, vorrei richiedere una bellissima canzone dal titolo Call Me the Blondie. La dedico a tutta la famiglia anni 60, 70, 80, a me stesso, a Rottino! E la mia carissima amica Loredana del bar Quinto Elemento, detta Lori. Grazie caro, come sempre, buona giornata e vai con anni 60, 70, 80! Ciao!

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ma da dove arriva questo? Da dove arriva questo?
3: Un grande e forte saluto dal Maracaibo. Qui a quasi 42 gradi sotto il sole. Qui ci stiamo cucinando. E vi mando un saluto per ricevere gli auguri di compleanno. Un grande e forte saluto. Se si può, fai suonare Paranoid.
2: Allora, facciamo gli auguri al nostro amico maracaibico qua, che non so neanche come si chiami, comunque mazza.

mi ha detto che si chiama Enrico. Allora Enrico, tanti auguri. Naturalmente da Desenzano del Garda a Maracaibo, ci sono 200 o 300 chilometri, insomma. Mamma mia, 42 gradi, che bello Enrico. Vabbè, ti ho regalato Paranoid dei Black Sabbath, giorno speciale, no? Giorno del compleanno. Io

Penso che per tutti resti un giorno così un po' da ricordare, no? Lui ce l'ha ricordato con naturalmente Paranoid e Black Sabbath. Va bene, tanti auguri Enrico!

0: mezzo lì, hai mai visto? Bello questo.
1: Beh, comunque se fosse possibile un paio di americani e chiedere al DJ di mettermi su I Wanna Be Your Lover di La Bionda. E buon pomeriggio a tutti la gente qua.
0: Il bar è chiuso, però te li faccio lo stesso, dai. Voi due americani, fai due americani.

0: Oggi le donne sono in relax, è mercoledì.
1: Ma oggi le ragazze si sentono poco, come mai? Stanno tutte cucinando per stasera?
0: Allora, chi
1: vuole ci può invitare. Io e Pierre molto volentieri, veniamo e siamo di bocca buona.
0: Che siamo noi,
1: a
0: che siamo.
1: Va bene anche un brodo caldo, eh.
0: Un brodino proprio. Siamo di bocca buona, eh. Vabbè. Allora porta un tiramisù per piacere alla Sandra. No, non quello, tiramisù nel senso. Tirala su. Vuole un tiramisù, che tirami su voi?
2: Buongiorno a tutti, sono Gabriele da Milano. Oggi pomeriggio ascolterei volentieri, se è possibile, My Girl Day Madness. Grazie mille, buona giornata e buon divertimento a tutti. Ciao!
0: Ciao Gabriele, mettila, dai.

0: Giulio, le donne mi stanno scrivendo, stanno stirando, stanno facendo le lavatrici, bucato, eccetera. C'è mica tempo oggi. Sai che c'è sempre il giorno di corpo pesante. E dica, guarda la moglie che sta stirando. Che stiri lì, che sei. Ma mi hanno detto che non è più di moda stirare qua. Non si stira più nulla. No, lei è una di quelle vecchio stampo, perciò. Stira tutto. Stira anche le calze lei. Hai visto? Hai visto?
1: Ciao, Pier, prima che vai via mettimi una dei Phil Collins. Grazie, fai una buona serata.

0: Ivan, Ivan, fammi una cortesia, porta un tiramisù alla Sandra, ma che sia un tiramisù che le faccia passare la voglia di piangere, perché sta lasciando la Sicilia per tornare a casa dopo un mese di vacanze e vuole un tiramisù che le faccia smettere di piangere. Perché piangere? Io sarei contento, lei piange, vedi? Perché quando sei da parecchio tempo in un posto poi lo devi lasciare, la lacrima scappa. Va bene, dai, adesso ci pensa Ivan, sta facendoti un tiramisù di quelli potenti, eh. Grazie per Easy Lover.
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80, una più bella dell'altra.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Vedi Sandra qua, vedi chi ma si è andato a fare.
1: Non sono un pasticcere, quindi il tiramisù non mi viene bene. Lo devo comprare, però se volete ho il salame, ecco. Magari il salame di piatti vino, te lo so anche quello.
0: Vedi, c'è il salame.

0: sapevo io di bene. Lascia stare il
1: campo
0: salame,
1: minato,
0: lascia...
1: campo minato, adesso vengono fuori tutti i mandinghi. Addio.
0: Fa paura, fa paura.

0: Dai, è l'ora dell'aperitivo, ragazzi. Venite.
1: C'è qualcuno che vuole un aperitivo? Beh. Che offriamo alle donne oggi, Giulio? Che offriamo? Beh. Sono esigenti loro, sono... C'è la Federica prima, dov'è? Federica, ci sei?
2: Ecco, adesso mi voglio concedere un momento di relax dalla cantina con il pezzo dei Queen, I Want to Break Free. Oh Pier, quanto fnid fel bimbo e fe una sbornia che il modo accordevan cum chiem, perché fatica.

Gian dice che per il momento Sandra è fuori combattimento. Non può. Non può mangiare il panino con salame. Solo il pane. È fuori. Allora, grazie Federica. Pausa. Sta facendo la vendemmia.

0: C'è una signora qua molto seria, molto seria.
1: Ciao Pier, sono Daniela da Morciano. Vorrei sentire, se è possibile, Vicious di Lou Reed, perché mi piace la sua voce. Ciao.

Hai capito? A lei piace Lou Reed perché ha una bella voce, ma c'ha ragione. Vicious. Grazie Daniela. Bella, molto, molto bella. Carmela, che puoi sentire? Pezzo degli Scotch.

0: anche bel cameriere consulto.
1: Viene rigorosamente anarcolico. Le nostre ragazze già sono pazzarelle così, figuriamoci con qualcosa di alcolico.
0: Appunto, appunto.

0: Ah, il bar è chiuso, stiamo facendo un servizio straordinario.
1: Ciao,
0: noi,
1: Carlo da ieri, sei arrivata Samantha, perché volevo un'aranciata io.
0: No!
1: Un'aranciata molto fredda. L'importante è che è mandato via le cose là. E mandato via lì mangiafuoco, quello mangia i buffi, lascia perdere quello. Poi c'è anche l'acrobata che è cascato giù, si è ingessato, tutto ingessato. Ma dove l'hai mandato a sta gente qua? Lo sfascia carrozze, Pier.
0: Vediamo lunedì che apriamo il bar, perché. Sì, vediamo chi assume, Carlo, perché non è facile, Carlo.

0: Shake Me Up di Scotch. Carmela, te l'ho regalata volentieri.
1: Da Pierangelo, sono Giorgio Camionaro. È possibile ascoltare True Face degli Stilò? Grazie mille, è sempre in pista. Ciao ciao.
0: Allora, caro biondo, la canzone si intitola Pretty Face, non True Face. Comunque, fa lo stesso, ormai io vi conosco a memoria. Cioè... è questa, no? È questa. Prova a sentire, dimmi se è questa, è questa.

0: 60 80 live.
1: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Ma è così, è così.
1: Dopo che sia la mattina che il pomeriggio, Rod Stewart viene spesso richiesta. Questa cosa mi piace tanto, perché a me piace tanto. Bene così.
0: Ma sai, sta battendo tutti Rod Stewart.

Allora io devo mandare un messaggio all'amico delle 5 Terre che mi ha appena mandato un vocale. Rifallo perché non ho sentito nulla, davvero. Stavamo dicendo di Rod Stewart, è molto richiesto, sì, effettivamente sta battendo tutti, persino il Pink Floyd, sta battendo tutti, Queen, Pink Floyd, molto, molto, molto richiesto, davvero. Specialmente con questa I Don't Want to Talk About It, e pensa che voleva fare il calciatore, capito? A proposito di calciatori, caro Pierangelo Villa, ti faccio una cosa. Sai qual è il calciatore che si mette le scarpine più in fretta di tutti? Eh? Lo sai chi è? Non lo sai, eh? Messi, ecco, Messi.

0: Fantastica, fantastica.
1: Ciao davvero. Pier, è ufficialmente l'equinozio allora, eh? L'estate è finita e mi piacerebbe sentire September More di Neil Diamond. Un salutissimo a tutti, Fer di Busto Arsizio. Ciao. Stay with me a while. I only wanna talk to you. We traveled halfway around the world.

0: Ecco, lei è il colmo del calzolaio.
1: Anche il colmo per un calzolaio è conoscere una ragazza sola soletta.
0: Quella lì è come quella dell'origano, la sai quella dell'origano? L'origano nasce come pianta lì.

0: vabbè. Lo sento male questo messaggio. Comunque, vabbè, proviamo.
1: Ecco l'orologio sino di Fingocco, dalle 5:30 è passata a Pestum. Adesso sono all'interno del locale, prima ero in piscina, forse apposta non sentivi di nulla. Quest'anno ho avuto il piacere di ascoltare Rod Stewart a Bassano del Grappa. Bello, bello, bello, un bel concerto, unica data di Italia. Te l'avrei voluto richiedere io, ma visto che già te l'hanno chiesto in tanti tra stamattina e stasera, mettilo su qualcosa di Donna Summer, dai. Un abbraccio e a presto.

questo insieme a Could It Be Magic, penso che sia il pezzo che ci ricorda molto da vicino Donna Summer, no? Molto molto bello, I Feel Love, e qua l'abbiamo ballato per tanti anni, da 77 fino adesso sono 49 anni che funziona I Feel Love. Pronti? Eccoli qua. Love is like oxygen.

0: sta facendo Alberto? Alberto, che stai facendo?
1: Ciao, sono Alberto della Brianza. C'ho in mano il coltello, sto tagliando il prosciutto. Niente, vorrei sentire Profondo Rosso, perché con mano il curtè e mi sento che sta tagliando di brutto. E allora volevo sentire Profondo Rosso, se possibile, grazie. Ciao Mitico.
0: Non fammi sentire niente al telegiornale stasera, dai.

0: quindi, ma non è che abbiamo sforato, perché la canzone è vecchissima. Lascia stare che poi sia stata remixata, perciò noi dobbiamo guardare l'inizio della canzone. Ma di che anno è Profondo Rosso? Cioè, tu renditi conto di che anno può essere Profondo Rosso? Ma ciao, poi i remix sono remix, però noi abbiamo dovuto metterla, perché questo c'è male il coltello.
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Si va di colmi? E allora qual è il colmo di un bambino che gioca? È divertirsi alla grande. I only want to say Getsemani dalla colonna sonora di Jesus Christ Superstar, se è possibile. Ciao.

0: before. What the things I've said and done.
1: Direttamente da Jesus Christ Superstar. I only want to say. Bellissimo. Gli anch'io. Penso che me lo sono ricordato bene perché mi piaceva da morire.
2: Di Colmi. Di Colmi. Colmi di Spagna. Sai perché non lo dico? Dai, non lo diciamo, dai, via.
1: Lascia stare, lascia stare.

messo proprio un dubbio, caro Villa. Sai che voglio risentire la Spagna? Va bene, un po' che non me la ricordo sto canzone. Com'è che faceva? Ah, è questo.

così approfittiamo anche per salutare Ivana, Spagna, che vive dove? A Borghetto, lei è lì a Valeggio sul Mige. Saluto Ivana, saluto Alvaro, saluto Ottavio Baciocchi. Stati momenti molto belli che abbiamo vissuto in studio con questi pezzi, uno più bello dell'altro, di Ivana. C'era anche Easy Lady.

Ma davvero? Allora, ecco la Bonnie Tyler. Chi se lo dimentica più questo pezzo? Holding out for a hero.

0: caro Pier, e non vogliamo dire il colmo dei colmi, e cioè un muto dice un sordo: guarda, c'è un cieco che ci sta spiando.
1: Quello sì, Va bene, grazie a Renato e Luigi. Beh, sono sempre insieme allora. Buongiorno a Riccione, buongiorno, buongiorno. Allora, Remo, che ci manca qua? Che ci manca qua?
2: Visto che abbiamo ascoltato finora delle fantastiche canzoni, ci mancano solo i Bee Gees. Alone, sempre se possibile. Grazie.

0: E cosa vogliamo dire del colmo del fruttivendolo? Vediamo se indovinate.
1: Qual è il colmo del fruttivendolo? Non lo so, questa non la so. Questa...

adesso ho capito qual è il colmo del fruttivendolo. Non lo diciamo? Non lo diciamo, per correttezza non lo diciamo. Hanno detto che lo sanno già. Va bene. Caro Remo, guarda, io sono innamorato della musica dei Bee Gees perché mi piace la musica romantica. Allora mi hai lanciato proprio l'idea di poter mettere anche un altro pezzo molto bello, molto d'atmosfera loro, che poi l'hanno rifatto un po' tutti, però è questa Massachusetts, senti qua, senti che bella.

0: Cos'è che mi scrivi, Giancarlo, per martedì, sì, che è il tuo compleanno, Pier, a grande richiesta Nanni Svampa, perché? No, martedì le richieste le faccio io, ma dai, le faccio io martedì le richieste. E come no? Ma se viene di martedì.
1: 60, 70, 80, live.
2: 60, 70, 80, by Studio Più, è la radio che piace a noi.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Brutte notizie per chi ha un'età vicina alla pensione, e non solo per loro.
3: L'età della pensione si allontana sempre di più. La Ragioneria Generale dello Stato ha aggiornato le proprie tabelle sull'età pensionabile, che legano appunto l'aspettativa di vita al momento in cui si va in pensione. Ebbene, la notizia è che da qui ai prossimi 5 anni, per andare in pensione, stiamo parlando della pensione di vecchiaia, non della pensione di anzianità, ebbene ci vorranno addirittura 8 mesi in più. Mentre nel 2026 si può andare in pensione a 67 anni, nel 2031, quindi fra soli 5 anni, si andrà in pensione a 67 anni e 8 mesi. E quindi questo al netto poi delle finestre di uscita, che poi di fatto allungano ancora di più l'età pensionabile. E una notizia appunto che non farà felici tutti quegli italiani che sono a un passo dalla pensione, e provoca anche delle ripercussioni politiche, perché è l'ennesima dimostrazione che tutte le promesse elettorali fatte soprattutto dalla Lega, che voleva smontare la legge Fornero, che voleva puntare tutto sull'anticipo, insomma sulle pensioni anticipate, sull'uscita addirittura a 64 anni, ebbene è tutta retorica che serve molto da un punto di vista della propaganda elettorale, però poi alla luce dei fatti, insomma, le cose vanno in modo totalmente diverso. E anche la proposta del sottosegretario leghista Durigon, appunto, di portare a 64 anni la pensione anticipata anche per chi è un sistema misto, insomma, quindi contributivo e retributivo, ebbene anche questa molto difficilmente riuscirà ad entrare nella prossima legge di bilancio.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Bentrovati. Era un operaio specializzato nei lavori in quota, il giovane di appena 22 anni, morto nella notte in un incidente sul lavoro al Colosseo. Fatale, una caduta da 10 metri di altezza. La procura procede per omicidio colposo e ha disposto l'autopsia. Di morte inaccettabile parla la premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce alle 19 la fiaccolata organizzata dalla CGIL. Il sindacato evidenzia che si tratta di un altro lavoratore di una ditta in appalto in un settore pubblico e ricorda la raccolta firme in corso per cambiare le leggi sul sistema degli appalti. A New York proseguono i lavori dell'Assemblea Generale dell'ONU, attesi tra gli altri gli interventi del presidente iraniano Pezeshkian e di quello argentino Milei. In chiusura di sessione parlerà Zelensky. A 24 ore dall'incontro con Trump, il presidente iraniano conferma di essere pronto alla tregua nel settore energetico. Non ci sono i presupposti, ha replicato Mosca. Formula 1, la conferenza dei piloti aperto oggi a Baku, il weekend del Gran Premio dell'Azerbaigian, col programma tutto anticipato di un giorno per evitare domenica la concomitanza con una ricorrenza nazionale. Domani libera e venerdì alle 14 le qualifiche, sabato alle 13 la gara. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
1: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
5: Che vita tribolata che hanno fatto quei tre ragazzi lì, però hanno scritto delle canzoni straordinarie, fantastiche, non c'è una definizione.

0: stavo sentendo adesso, ma quel Gianni del Vecchio lì comincia anche a darmi fastidio.
1: Sentite, Don Franchi, la pensione non andare a sentire per niente, non ce la danno più, ma noi che ce frega, abbiamo 60, 70, 80. Ah, stio.
0: Pazza, l'hanno allungata di 8 mesi ancora. Ma io quando vedo la cosa me la... Non faccio niente. L'allungano ragazzi, 8 mesi ancora, è un annetto, che vuoi che ti dica? Va bene, grazie Remo, è vero, hanno fatto una vita davvero molto molto turbolenta questi Bee Gees, però ne hanno fatte di cose belle ragazzi. Ci sarebbe da fare un bello special sui Bee Gees, un giorno o l'altro lo faremo. My love, my life, my soul.

il caso di cominciare a augurare a tutti una buona serata. È mercoledì, il giro di boa già effettuato, qua domani è già giovedì. Mazza, è volata anche questa settimana. Volano le giornate qui, colpa vostra, colpa vostra, colpa... È la compagnia che fa volare il tempo, no? Quando si sta bene in compagnia, facci caso che tu sia con un uomo, con una donna, quando la compagnia è bella, è gradevole, insomma, il tempo vola, vola, è bello. Lo stesso capita anche a me, che sia la mattina che il pomeriggio ho degli ascoltatori che sono...

Guarda, quante sono che l'hanno richiesta? Jessica, Oriana, Nicoletta, Fabiana, Carla c'è pure e anche Angie. Vabbè. Noi ci aggiorniamo domani alle 15 oppure il mattino, dalle 7 alle 9. Se non sapete che fare, accendete la radio, noi siamo qua, ci divertiamo con la nostra grande, bella musica 60, 70, 80. Da Pierangelo un bacio, ciao!

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio P.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80, 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. La curiosità di vedere all'opera la nuova Italia di Roberto Mancini venerdì a Roma la gara col Belgio si mescola all'attesa per l'Ital Volley maschile impegnata nell'Europeo casalingo. Partiamo proprio da qui con gli azzurri che stasera tornano in campo a Torino per la sfida dei quarti contro la Finlandia. Torneo finora praticamente perfetto per la squadra di De Giorgi che da campione mondiale in carica e argento agli scorsi europei punta almeno alle Final Four. Prima c'è appunto la Finlandia e tiene alta la guardia il centrale Gianluca Galassi.
3: Mi aspetta la partita tosta, difficile, ne abbiamo visti l'anno scorso, comunque hanno fatto bene per il mondiale e sappiamo di cosa sono capaci, conosciamo alcuni giocatori per questa stata in Italia e è un quarto di finale, quindi dobbiamo viverla come fosse un quarto di finale in conto delle complicazioni che possono esserci con tutto. Trovo invece di difficile, di bello, di emozionante di giocarlo in casa.
2: Un successo proietterebbe gli azzurri alla sfida di venerdì con i campioni olimpici della Francia che a Parigi 2024 ci batterono in semifinale. Nell'altra semifinale la Polonia attende la vincente di Belgio-Slovenia. Accennavamo alla nazionale di Mancini che a Coverciano prepara il Tour de Force di Nations League. Dopo il Belgio le trasferte con Turchia il 28 settembre, Francia il 2 ottobre, ancora una sfida con la Turchia il 5 ottobre a Bologna. Nel gruppo azzurro con 9 esordienti, uno dei veterani è Davide Frattesi che dopo 3 stagioni all'Inter è passato in estate alla Lazio dove ha subito lasciato il segno, 3 gol nelle prime 3 partite.
4: Questi 3 anni all'Inter ci sono stati dei momenti che penso che non siano replicabili a livello di emozioni, parecchi alti e bassi, bassi molto bassi, alti altissimi. Dico sempre che in un posto stai benissimo solamente se poi alla fine giochi, quindi è questa la verità. E adesso son felicissimo perché mi sono tornato a divertire, no? Che è una cosa che mi è un po' mancata l'ultimo anno, l'anno scorso. Si va a periodi e sono contento che adesso insomma sia tornato il divertimento che c'era da bambino e che c'è stato anche a Sassuolo e in maniera diversa e con alti e bassi anche all'Inter.
2: Formula 1, la conferenza piloti aperta oggi a Baku, il weekend del Gran Premio dell'Azerbaigian, col programma tutto anticipato di un giorno per evitare domenica la concomitanza con una ricorrenza nazionale. Domani libere, venerdì alle 14 le qualifiche, sabato alle 13 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Su Radio 60 70 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60-70-80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Ciao, sono Daniele Baldelli, benvenuti su Radio 60-70-80. Questa è la mia musica, dai miei esordi fino ai giorni d'oggi. Sono passato per il funk, per la musica elettronica, per la musica etnica, per la musica jazz e per le mie nuove produzioni. Siete pronti per l'ascolto?

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60

0: grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Non siamo noi terroristi ma le vittime del terrorismo, lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian all'Assemblea Generale dell'ONU. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola di Minab bombardata, attaccando gli Stati Uniti. In segno di protesta la delegazione americana ha lasciato l'aula, diversi gli interventi attesi oggi al Palazzo di Vetro, in serata quello del presidente ucraino Zelensky. Lavorava all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo l'operaio di appena 22 anni, morto nella notte all'anfiteatro Flavio, dopo una caduta da circa 10 metri di altezza. Inutili i soccorsi del 118, la magistratura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Dalle 18 la fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL. L'estranea di Paolo Strippoli è il film scelto per rappresentare l'Italia nella corsa agli Oscar 2027. Concorrerà per la shortlist che include i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy. L'annuncio delle nomination, la cinquina dei film in corsa per il premio, il prossimo 21 gennaio. Invece la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 14 marzo del prossimo anno.
3: L'economia.
2: Accelera l'economia italiana, lo certifica l'OCSE nelle prospettive economiche intermedie diffuse oggi. L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha rivisto al rialzo le stime sul PIL per il 2026, portandole ad un tasso di crescita dello 0,9%, 4 decimi in più rispetto alle previsioni di giugno. L'OCSE inoltre stima un'inflazione al 3% per l'anno in corso, per poi rallentare al 2,6% l'anno successivo. Lo studio evidenzia che i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto ai livelli registrati nel primo trimestre del 2021. Il prossimo 30 settembre scade la seconda rata della rottamazione quinquies. Il termine di pagamento riguarda i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla legge di bilancio del 2026. Se entro il 30 settembre risultassero omessi o insufficienti i pagamenti relativi alle prime due rate, verrebbero meno i benefici della definizione agevolata. Infine le borse, chiusura in calo per i mercati europei, influenzati ancora dalle tensioni internazionali. Piazza Affari lascia sul terreno lo 0,2%, fanno peggio Parigi e Francoforte, sulla parità a Londra. In rosso anche Wall Street, rialza la testa anche il prezzo del petrolio con il Brent che torna sopra i 100 dollari al barile. Lo spread sale a 94 punti. E ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo. Ed è tutto, a più tardi.
4: Europei maschili di pallavolo stasera a Torino, Italia-Finlandia, quarti di finale si inizia alle 21.05, chi vince trova venerdì in semifinale i campioni olimpici della Francia, nell'altra semifinale la Polonia attende la vincente di Belgio-Slovenia. L'Italia di Mancini a Coverciano prepara il Tour de Force di Nations League, 4 gare in 11 giorni, la prima venerdì a Roma col Belgio. Nel gruppo azzurro uno dei veterani è Davide Frattesi, che dopo 3 stagioni all'Inter è passato in estate alla Lazio.
5: In un posto stai benissimo solamente se poi alla fine giochi, quindi è questa la verità. E adesso son felicissimo perché mi sono tornato a divertire.
4: Formula 1, la conferenza dei piloti aperta a Baku il weekend del Gran Premio dell'Azerbaigian. Domani libere, venerdì alle 14 le qualifiche, sabato alle 13 la gara. L'oro della staffetta mista a cronometro e gli argenti di Filippo Ganna nella Crono Elite e Nicolas Milesi in quella Under 23 sono finora il bottino azzurro ai mondiali di ciclismo a Montreal. Domani si corrono le prove su strada Under 23 donne e juniores maschile. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: disco più bello dell'altro.
1: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni.
1: C'era una volta Hit Parade.
0: Le classifiche del passato. C'era una volta. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni.

Questa canzone fu pubblicata nel 1954 da Roy Hamilton e la portò fino all'ottavo posto della classifica di Billboard dedicata a rhythm and blues. Tradotta in italiano lo fu per la prima volta nel 62 con una traduzione di Giancarlo Testoni, che lo affidò a Milva su un pezzo, anzi sul lato B di una 45 giri dal titolo Ferita. Non se la filò nessuno. Quando ci mise le mani Mogol e fece la sua traduzione con la canzone cantata da Fausto Leali, vendette 4 milioni di copie e fu un successo internazionale. Questo per dire quando le parole sono messe al posto giusto. Nel 1967 imperava Fausto Leali con A Chi, mentre negli Stati Uniti c'era un'altra bella canzone che sono riuscito a recuperare in quello stesso periodo fra quelli che potrebbero essere i pezzi conosciuti anche dalle nostre parti. La interpreta oggi Michael Bolton.

0: Roberto.
1: Beh, ci siamo regalati due bei pezzettoni da questa fine estate del 1967. Knock on Wood, una canzone scritta da Eddie Floyd, ma pubblicata per la prima volta nel 1966, ma nello stesso anno viene interpretata anche da Otis Redding e Carla Thomas, finisce dritta nelle prime posizioni della Hot 100 americana, ed è per questo che oggi l'abbiamo ritrovata in questo appuntamento, ma successivamente anche Wilson Pickett, David Bowie, Eric Clapton, ma forse la versione in assoluto più famosa e che è arrivata anche a un pubblico anche più giovane, quella di Amy Stewart, che è arrivata al numero uno negli Stati Uniti. Si chiude qui l'appuntamento dedicato alle classifiche del passato. Noi, come sempre, ci ritroviamo fra un'ora circa sui canali meravigliosi di Radio 607080.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: Radio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: giorni qualche anno fa. C'era una volta Hit Parade.
1: Cari amici e soprattutto amiche all'ascolto, scusate, non voglio discriminare nessuno, ma oggi va così. Radio 60 70 80 e Bruno Righetti, momento di classifica. Come sapete, le nostre pilloline quotidiane più volte al giorno, noi siamo prescritti da tutti i medici condotti d'Italia, quindi state tranquilli, non abbiamo controindicazioni, anzi siamo veramente uno stimolo al divertimento. Le nostre canzoni fanno salire l'umore di tutti, quindi niente psicoterapeuta, ma solo radio. Due canzoni, una dall'America e una europea, un successo europeo, ma poi questi sono diventati famosi un po' in tutto il mondo. La prima canzone che vi faccio ascoltare è, questo è un must perché sicuramente la conoscete, ma soprattutto in quel periodo dominava la classifica americana e credetemi non è cosa da poco. Ascoltiamola insieme.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: arrivavano dal gospel, come spesso accadeva in quel tempo, e passare al soul era un gioco da ragazzi. Dopo 5, 6, 7 anni di attività incontrano Maurice White degli Earth, Wind & Fire, che si sente tantissimo anche in questa produzione che abbiamo appena fatto, e voilà, arriva il grande successo disco al punto da portarli nel primo posto della Hot 100 di Billboard. Poi tra l'altro parteciparono anche al disco degli Earth, Wind & Fire più tardi, parecchi anni più tardi, con Boogie Wonderland, e sì, erano le coriste. Queste erano gli Emotions, un gran bel pezzo che ci siamo lasciati alle spalle, e abbiamo lasciato quindi l'America per tornare in Italia, dove da noi andava veramente forte Ma Baker.
1: Please, I'm Ma Baker, put your hands in the air, give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

0: Bob Baker, Bon AM, questo disco del 77 è scritto negli annali per il record di vendite. L'album si chiamava Love for Sale ed è quello che ha fatto veramente esplodere la Bon AM mania in tutto il mondo. Naturalmente non poteva fare capolino anche dalle nostre parti, perché in quel tempo erano al terzo posto in classifica, che era dominata in quel settembre del 1977 da Umberto Tozzi con il suo esordio discografico di Ti Amo, anche lui in fatto di dischi, con questa canzone veramente successo clamoroso. Ma vedevamo anche Zodiac di Roberta Kelly, un'altra canzone che spesso e volentieri ritroviamo nei nostri loop giornalieri. Poi posso citarvi ancora Tomorrow, Amanda Lear, A Canzoncella degli Alunni del Sole, che tra l'altro abbiamo già avuto modo di ascoltare in altri blocchi, Year of the Cat di Al Stewart. Insomma, una bella classifica che si chiude qui. Però l'appuntamento con l'Hype Parade del 77 è arrivato al termine. Io vi ringrazio per l'ascolto che ci avete dato, vi lascio alla programmazione sempre così interessante e ricca di Radio 60 70 80 e da Bruno Righetti, ciao!
1: Once upon a time, Hype Parade. Once upon a time, c'era una volta Hype Parade.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati, grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Beh, un bel appuntamento, dite la verità che vi piace, quando sentite lo stacchetto della classifica di qualche anno fa vi aumenta la concentrazione e volete assolutamente scoprire quali sono i due brani che anche oggi vi faremo ascoltare. Beh, questo è normale, quando le canzoni sono così belle, anche perché quelle che noi proponiamo sono assolutamente dei top, quindi arrivano dalle classifiche di casa nostra, ma non solo, e sono dei grandissimi successi commerciali, quindi si ascoltano molto volentieri e talvolta non sono proprio quelli che ascoltiamo continuamente da queste frequenze, perché le canzoni sono talmente tante che pubblicarle tutte, farle ascoltare tutte è veramente difficile, anzi impossibile. Quindi oggi ci occupiamo un po' di America come sempre e un po' di casa nostra. Il primo gruppo che andiamo ad ascoltare, prima lo ascoltiamo, poi ve lo presento. Aha!
1: C'era una volta Hit Parade.

per arrivare a comporre e quindi far parte della colonna sonora di un film di James Bond devi essere un artista acclamato, e gli A-ha in quel 1987 già erano delle star mondiali, perché il loro precedente successo Take On Me, con un video strepitoso e rivoluzionario all'epoca, avevano già conquistato il mondo, più di 100 milioni di dischi venduti solo di quella canzone. Ecco quindi che ci troviamo di fronte a personaggi di primissimo ordine che pubblicano The Living Daylights, che arriva puntualmente in classifica anche da noi in quel 1987. Ma da noi c'era anche un bel artistone americano di quelli tosti che fanno parte della storia, forse è la storia del pop in assoluto, e che si chiama Michael Jackson. Questa canzone era stata proposta da Quincy Jones a Barbara Streisand, a Whitney Houston, Aretha Franklin, Agnetha Falkstock degli ABBA, tutte rifiutarono di cantarla. Allora Quincy Jones, che era il produttore, si rivolse a Syeda Garrett, che aveva scritto Man in the Mirror, e ne venne fuori questa perla strepitosa. L'album è Bad e la canzone è I Just Can't Stop Loving You.

0: Once upon a time c'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato.
2: I Just Can't Stop Loving You, presente in classifica sia in America che in Italia contemporaneamente. Vabbè, d'altronde il pezzo meritava. E la classifica si esaurisce qui. Io vi ringrazio per l'ascolto che ci avete dato finora. Vi lascio al resto della programmazione di Radio 60 70 80. Il prossimo blocco sarà un appuntamento con il 1968. A presto quindi da Bruno Righetti. Ciao.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

0: Audio più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Non siamo noi terroristi ma le vittime del terrorismo, lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian all'Assemblea Generale dell'ONU. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola di Minab bombardata, attaccando gli Stati Uniti. In segno di protesta la delegazione americana ha lasciato l'aula, diversi gli interventi attesi oggi al Palazzo di Vetro, in serata quello del presidente ucraino Zelensky. Lavorava all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo l'operaio di appena 22 anni, morto nella notte all'anfiteatro Flavio, dopo una caduta da circa 10 metri di altezza. Inutili i soccorsi del 118, la magistratura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Dalle 18 la fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL. L'estranea di Paolo Strippoli è il film scelto per rappresentare l'Italia nella corsa agli Oscar 2027. Concorrerà per la shortlist che include i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy. L'annuncio delle nomination, la cinquina dei film in corsa per il premio, il prossimo 21 gennaio. Invece la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 14 marzo del prossimo anno.
2: L'economia.
1: Accelera l'economia italiana, lo certifica l'OCSE nelle prospettive economiche intermedie diffuse oggi. L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ha rivisto al rialzo le stime sul PIL per il 2026, portandole ad un tasso di crescita dello 0,9%, 4 decimi in più rispetto alle previsioni di giugno. L'OCSE inoltre stima un'inflazione al 3% per l'anno in corso, per poi rallentare al 2,6% l'anno successivo. Lo studio evidenzia che i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto ai livelli registrati nel primo trimestre del 2021. Il prossimo 30 settembre scade la seconda rata della rottamazione quinquies. Il termine di pagamento riguarda i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla legge di bilancio del 2026. Se entro il 30 settembre risultassero omessi o insufficienti i pagamenti relativi alle prime due rate, verrebbero meno i benefici della definizione agevolata. Infine le borse, chiusura in calo per i mercati europei, influenzati ancora dalle tensioni internazionali. Piazza Affari lascia sul terreno lo 0,2%, fanno peggio Parigi e Francoforte, sulla parità a Londra. In rosso anche Wall Street, rialza la testa anche il prezzo del petrolio con il Brent che torna sopra i 100 dollari al barile. Lo spread sale a 94 punti. E ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo. Ed è tutto, a più tardi.

Radio 60, 70, 80. By Studio Più, la radio degli anni più belli. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60

comeceis a ver. Da quanto tempo sei lì?